0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
2: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della corte Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
2: Prosegue l'inchiesta della procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
2: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
1: Voltiamo pagina. Un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran. Sul piano diplomatico il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir contro l'Italia.
2: Clima di forte tensione a Belfast dopo il violento accoltellamento di un uomo di 40 anni. Per l'aggressione è stato incriminato un trentenne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo alla cronaca. Colpo di scena giudiziario a Rimini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
2: Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno. Secondo l'accusa avrebbero esercitato pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole all'opera. La società Stretto di Messina ha dichiarato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente 66enne finito al centro delle polemiche nel 2025 per un post pubblicato sui social contro la figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso maggio.

0: Dopo essersi lanciato dalla finestra della propria abitazione, le sue condizioni si sono aggravate progressivamente fino all'arresto cardiaco che ne ha causato il decesso. La magistratura è stata informata e la salma è stata restituita ai familiari.
1: Il mercato preme il nuovo risico bancario italiano. Continuano a salire i titoli coinvolti nell'operazione che vede Intesa San Paolo e Unipol per puntare sul Monte dei Paschi di Siena. Piazza Affari ha raggiunto livelli che non si vedevano dal marzo del 2000. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, ha ribadito che non sono previsti rilanci dell'offerta pubblica e che il gruppo rimarrà comunque in partita anche in caso di eventuali controffensive da parte dei concorrenti.
0: Ultima pagina, un italiano si prepara a tornare sulla Luna. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano inizia oggi a Houston l'addestramento per la missione Artemis 3 della NASA prevista nella seconda metà del 2027. Parmitano sarà l'unico componente non americano dell'equipaggio che aprirà la strada a un nuovo sbarco umano sul satellite terrestre. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha dichiarato l'astronauta, pronto a scrivere una nuova pagina della storia dell'esplorazione spaziale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Questa è Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco ad un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea. Il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad oltre 3.600 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono più di 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, e la servizio della redazione.
2: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Lo sport e il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Master 1000 vinti consecutivamente. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025, uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Ascoltando la radio.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà decisamente più instabile, ad eccezione dell'Emilia-Romagna, dove la giornata inizierà con cieli sereni o velati. Sul resto del settentrione prevarranno invece molte nubi accompagnate da temporali sparsi, localmente anche intensi, associati a grandinate soprattutto sul nord del Piemonte, lungo le Alpi, le Prealpi e le zone pedemontane di Lombardia e Triveneto. Dalla tarda mattinata i fenomeni si estenderanno anche alle pianure delle stesse regioni e nel corso del pomeriggio raggiungeranno il settore settentrionale dell'Emilia-Romagna. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria di Ponente. In serata i temporali tenderanno a concentrarsi sul Cuneese, sulle Alpi Venete e sul Friuli Venezia Giulia, mentre altrove si assisterà ad un graduale miglioramento. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo tra la notte e le prime ore del mattino saranno possibili addensamenti lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio si formeranno nubi più consistenti lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Marche e Abruzzo, con la possibilità di brevi rovesci localizzati. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con cieli sereni praticamente ovunque. Nelle ore più calde si svilupperanno addensamenti sulle aree interne della Basilicata e lungo l'Appennino calabrese, dove potranno verificarsi isolati rovesci e temporali. I fenomeni saranno comunque di breve durata e tenderanno ad esaurirsi dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in diminuzione al nord, mentre aumenteranno in Toscana e sulle due isole maggiori. Poche variazioni sul resto del paese. Le massime registreranno un lieve aumento sul ponente ligure in Puglia e sulla Basilicata orientale, mentre saranno in calo sul resto del settentrione e sul nord della Sardegna, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali sulla Sardegna di Scirocco, sulle regioni adriatiche e centro-meridionali, di Ribeccio, sulle regioni tirreniche, sulla Liguria e sull'Emilia-Romagna, con rinforzi lungo l'Appennino. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il settore settentrionale e il Tirreno centrale, con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso della giornata. Gli altri bacini si presenteranno inizialmente quasi calmi o poco mossi, ma tenderanno a diventare mossi sul medio alto Adriatico e sul Tirreno, mentre il canale di Sardegna potrà raggiungere condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la guerra nel Golfo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito ai raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz in risposta ad un attacco ad un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto quattro obiettivi principali, tra cui gruppi di caccia F-35 in una base aerea. Il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. Intanto almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut salgono ad oltre 3.600 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono più di 11.300. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Stati Uniti per una nuova intesa di cessate il fuoco. In Italia adesso, con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, e il servizio della redazione.
2: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime in aula. I parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Lo sport e il tennis, completati gli accertamenti medici, Jannik Sinner tornerà ora ad allenarsi con l'obiettivo di vincere nuovamente Wimbledon. Ieri la seconda giornata di controlli a San Raffaele di Milano. Alla fine Sinner è riuscito a schivare i giornalisti ed è rientrato a Monte Carlo, dove tra poche ore riprenderà la sua tabella di marcia. Niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei 5 Master 1000 vinti consecutivamente. Motori, un altro giovane italiano debutterà in Formula 1, stavolta con la McLaren. La scuderia britannica ha annunciato infatti che Leonardo Fornaroli scenderà in pista venerdì per la prima sessione di prove libere a Barcellona al posto di Lando Norris. Un bel balzo per il pilota italiano nato 21 anni fa a Piacenza, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel karting, si è laureato campione di Formula 3 nel 2024 e campione di Formula 2 nel 2025, uno dei pochissimi piloti ad aver vinto F3 e F2 consecutivamente. A dicembre è entrato a far parte del McLaren Driver Development Program come pilota di sviluppo e collaudatore. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e

0: Buongiorno a tutti, e lei è quella che sta litigando con il microfono lì, è la Rituccia Nazionale. Buongiorno a tutti, buon mercoledì 10 di giugno, e l'estate è alle porte, più che alle porte proprio alle finestre, ai balconi di casa, dovunque, vero? Perché fa caldo veramente.
1: Ah, se questo è caldo.
0: E lei è venuta in versione balneare con il prendisole, adesso
1: ma
0: si stende il...
1: No,
0: cos'è quello?
1: È una scemisia.
0: Non la sento però, mia cara, come mai?
1: Come non mi sento?
0: Se lo alzo un po' il microfono che ce l'ha. Ok, sì. Parli, habla.
1: Sassa.
0: Brava. Va bene, come va? È stata bene ieri senza di me? Sì.
1: È stata benissimo.
0: Lo padre. Sapevo lei. Vai, cresci, colleghi. Allora cominciamo alla grande, che dice? Cominciamo con un po' di musica alla grande, l'ha messa lei, quindi non so manco quello che sto mettendo, quindi mi fido di lei, eh?
1: Mi vada, non si preoccupi.
0: Sicuro?
1: Sì,
0: va bene, tranquillo. Cominciamo alla grande allora. Va bene, no, è bella questa. Questa è bella veramente, sì. A dopo.

0: siamo, sì, eccoci qua di nuovo in studio. Sono le 10:12. Già è finita, no, ancora stiamo iniziando. Vabbè, io già ero avanti con te.
1: Allora, ma oggi... sei svegliato adesso? Dica la
0: verità. No, sono un po' nervoso perché intanto voglio fare in bocca al lupo grandissimo a tutti i ragazzi che oggi fanno gli esami di terza media. Perché oggi sono cominciati gli esami, e quindi siamo
1: sono
0: noi genitori.
1: Sono cominciati gli esami delle medie.
0: Gli iscritti delle medie, sì. Quindi oggi il compito di italiano, quindi già stamattina tutti noi genitori siamo tutti in fermento.
1: Quindi lei è nervoso per questo?
0: Sì, quindi oggi infatti sto guardando sempre l'orologio, guardo il telefono se chiama la figliola, insomma, perché
1: e cosa le deve dire?
0: No,
1: 5 ore
0: ho
1: di
0: finito
1: tempo.
0: Vieni a prendermi papà non mi abbandonare, no, ma credo che no, 4 ore sono le
1: 4 ore.
0: Sì, vabbè, ma dovrebbe finire intorno a mezzogiorno. Allora, 10 di giugno, 161esimo giorno del calendario gregoriano, 1829, avviene la prima regata

0: nazionale italiana di gioco calcio.
1: Guardi, la smetta.
0: Questa la,
1: guardi,
0: posso non leggerla.
1: No, no, la guardi, leggere. La smetta, perché per come stanno andando le cose in quel degli Stati Uniti,
0: forse dovremmo
1: boicottarlo tutti quanti.
0: Sì, sì, che so che c'è una perquisizione e cose varie. Però posso metterla questa, la devo dire per forza. La dico. La nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Noi non ci siamo quest'anno. Va bene. 1940.
1: Grazie il cielo.
0: Seconda guerra mondiale. L'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Altra pagina bellissima pure questa. 1980. Oh, oggi bello allegro il nostro almanacco. 1981, incidente di Vermicino. Se lo ricorda?
1: Come no.
0: Ce l'abbiamo tutti negli occhi. Il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni.
1: Ecco, questa avrebbe potuto fare a meno di dirla.
0: Sì, però sai cosa è storia? Purtroppo fa parte ormai della storia. La vicenda ebbe ampia copertura su mass media nazionale. Ricordiamo Pertini, che era lì in prima linea, insomma, poi anche quel pompiere, si ricorda, che si calò addirittura,
1: certo,
0: dei,
1: terribile.
0: Dei nani, diciamo, perché giustamente era talmente piccolo che era difficile entrarci dentro.
1: La cosa inquietante è che di questi pozzi artesiani ce ne sono ancora.
0: E che cadono ancora persone dentro, cioè non gliene frega niente. 1995, premiere del film. Ah, questa è una bella cosa invece. Pocahontas, l'ha visto lei? Pocahontas, bello.
1: Sì, sì.
0: Della Disney, visto. 33esimo, pensi, classico della Disney.
1: Assolutamente fintissimo.
0: Vabbè, sì, sì, però tutti, cioè, sa, tutti questi film hanno qualcosa, prendono qualcosa e poi narrano libertà narrativa. Al Central Park di New York, davanti a un pubblico di circa 100.000 persone, al Central Park, rendendo l'evento la più grande premiere della storia del cinema. Lo sapeva? Allora, in Italia oggi è la giornata della Marina Militare, quindi auguri a tutti i marinai e tutto, insomma, il corpo della Marina Militare. E la Chiesa festeggia San Massimo d'Aveia, martire. Non so se se tutti Massimo oggi,
1: non
0: ce ne saranno,
1: credo,
0: diversi, no?
1: Ce ne sono tanti.
0: Anche perché la prima volta lo sento Massimo d'Aveia. Comunque auguri a tutti quelli che si chiamano Massimo e che festeggiano oggi. Massimo, Massima esiste, chissà. Massimina, no, non credo.
1: Non credo, no.
0: Mentre per i nati del giorno li vediamo dopo, che dice? Ce ne sono oggi tantissimi famosi. Io direi invece di ascoltarci un po' una bella canzongiuina, che dice?
1: Perché mi guarda permesso?
0: Così. Ah, questa l'ha messa lei, questo c'è il suo zampino qua.
1: Lei non arrivava.
0: Ah, per questo, ho fatto tardi oggi.

0: se la può finire di cantare queste canzoni con
1: come?
0: Sembra che stesse vomitando, mi sono preoccupato un pochino. Non deve cantare, o si toglie le cuffie quando canta, perché? Non, perché sennò sembra che stia urlando, le posso assicurare.
1: Scusi.
0: Ho visto persone che scappavano dall'ufficio là dentro pensando che fosse la sirena del
1: mi si deve sentire
0: antiaereo. Sì,
1: certo, altrimenti non ha senso.
0: Così dice, così facciamo. Va bene. Va bene. Nel frattempo io non trovo la telecamera. Ok, eccola. Trovata.
1: Telecamera.
0: Eccola qua.
1: Sei andata via pure quella.
0: Se n'è andata, sì. Appena è scappata, appena sentito le sue ugole, è scappata.
1: Le mie ugole.
0: Ma scherzo, perché lei
1: tante.
0: È una bravissima. No. Ragazzi, per quanto è brava a cantare la lirica, insomma, i pezzi più impegnati, queste posso assicurare che non si può sentire quando le canta, perché non si rende conto e urla. E fa scappare tutti. Va bene.
1: Ma vada via.
0: Che cosa? Vado via al.
1: No, fermate in tempo.
0: Va bene.
1: Abbiamo i compleanni qui da festeggiare.
0: Sì,
1: allora
0: li dica,
1: caro.
0: Come no? Oggi nasceva nel 1922. Siamo scemi comunque. Judy Garland, grandissima attrice, cantante e ballerina.
1: E vuole che ne faccia un pezzo.
0: Sì, il mago mi canta Over the Rainbow.
1: Quella più famosa, insomma.
0: Vabbè. No, non la canti.
1: Perché?
0: Se la canta seriamente, sì, se la canta
1: certo
0: in quel modo.
1: Ma la canto seriamente. Che cosa la canta? Come
0: facci,
1: la canto? Come
0: i Guns N' Roses.
1: Somewhere over the rainbow.
0: Mamma mia, mio. Brava. Shampoo per lei.
1: Shampoo non si può sentire.
0: Angela Giussani, 10 giugno 1922.
1: Ah, una delle sorelle Giussani,
0: creatrice del personaggio di
1: Diabolic,
0: e poi ci fu la versione Diaboldic, se l'hai vista, ma quella c'era Boldic.
1: No, mi devi insultare Diabolic, che
0: l'hanno fatta, giuro che c'è.
1: È uno dei miei fumetti preferiti.
0: L'hanno fatta una volta.
1: No.
0: Carlo Ancelotti, 10 giugno 59, allenatore di calcio, ex calciatore, attualmente allenatore del Brasil.
1: Lo lasciamo lì.
0: Vabbè, Nadia Toffa è grandissima, insomma, conduttrice televisiva, giornalista, ex Iena, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto.
1: È vero.
0: E poi c'è, aspetti, Rocío, così si dice, Rocío
1: Muñoz signora
0: Morales.
1: Ex signora bovina. Perché?
0: È la moglie di Bova, no?
1: Ex bovina,
0: sì. Attrice
1: compagna
0: di tanti diversi che si stanno susseguendo, insomma,
1: la smetta.
0: Il gossip.
1: Va ma bene, insomma, scusa. Si va faccia bene. Gli affari suoi.
0: Va bene. Attrice, conduttrice televisiva e modella spagnola. È spagnola. Mentre chi ci lasciava, guardi, un certo Alessandro Magno, non so se l'ha sentito mai nominare.
1: Vagamente, guardi.
0: 10 giugno 323 avanti Cristo, condottiero militare macedone. Ma anche un certo Federico Barbarossa, 10 giugno 1190, imperatore dei Romani, e nonché nonno di Luca Barbarossa, quello che vinse.
1: Ma non è vero!
0: No, non c'entra niente. Vabbè.
1: Non mette la gente fuori strada, per cortesia.
0: Giacomo Matteotti, l'abbiamo detto prima, purtroppo nel 1924. Spencer Tracy, se lo ricorda?
1: Ma come no? Certo.
0: Indovina chi viene a cena, quella è la sua interpretazione migliore. E poi un grande della musica, quello che cantava Georgia. Chi è? Ray Charles, non la cantava proprio così, però meno male.
1: Quello dice a me di non cantare.
0: Meno male, anche perché viene da farle tipo, evitiamo. Pianista e cantante statunitense, grandissimo, nel 2004 ci ha lasciato.
1: Che peccato, perché?
0: L'abbiamo avuto anche 2 anni di seguito al Festival di Sanremo, e lo vinse.
1: Che coraggio
0: anche.
1: Che ha avuto.
0: E lo vinse pure con i Pooh.
1: Ha avuto un coraggio.
0: Good Love, aspetta, così la canzone, non mi ricordo, Good Love qualcosa, non mi ricordo adesso il titolo esatto, comunque, anche perché cambiavano i titoli, cioè quello era Uomini Soli, loro hanno chiamato Good Love, eccetera, eccetera, non c'entra niente col titolo.
1: Povero Ray,
0: va bene, e niente, allora
1: scusi,
0: io...
1: Non ha detto che erano tantissimi i compleanni, ne ha detti 3.
0: No, ma quale 3? Erano parecchi. Ma la finisca. Va bene, 10:24, ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo.
2: Eccoti qui,

0: con questo duetto tra il Tiziano Ferro nazionale. Abbiamo detto, insomma, la notizia l'altro giorno che spesso viene attaccato dagli haters, no? Che non hanno quel altro da fare, secondo me. Che dice lei?
1: Sì. Sugli haters, io non vorrei commentare perché ho paura che poi mi arresterebbero.
0: Ecco, apposta, però penso che la pensiamo allo stesso modo entrambi. Va bene.
1: Sa che poi io non è
0: sì,
1: che
0: lei esplode poi, lei diventa una mitragliatrice.
1: Sì.
0: 10 e 28, ha qualche notizia breve?
1: No.
0: Sì, no, incinta, no, una...
1: No. No, incinta, no, che incinta, non è breve né succinta. No,
0: va bene, allora probabilmente subito dopo del break avremo una bellissima sorpresa, però non vi anticipiamo niente per scaramanzia. Che
1: perché,
0: dice?
1: Scusi,
0: perché l'ultima
1: sapere,
0: volta abbiamo fatto così, poi c'è saltata. Quindi...
1: Perché lei mi tiene sempre all'oscuro.
0: Visto, però mi poi dice mi dice che bello, mi dice che le piacciono le sorprese.
1: Sì, a me. No, le sorprese, guardi, io non le ho mai gradite perché di solito sono sempre cose brutte.
0: No, questa è una cosa bella, glielo assicuro.
1: Non mi piacciono neanche per il compleanno, guardi, non mi fate così a sorpresa.
0: Guardi che sorpresa che l'ho fatta, che si è fatta lei stessa praticamente. Green Day. E poi torniamo subito dopo con il nostro forse con un ospite.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. E una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: E dopo essere partiti da Reggio Calabria Centrale, no, Reggio Calabria Centrale è la stazione, dall'aeroporto di Reggio Calabria, ed essere arrivati direttamente a Rio de Janeiro, dopo aver fatto un bagno nelle acque calde del Pacifico, sì, Pacifico, cos'era?
1: No, è l'Atlantico.
0: Atlantico.
1: Certo.
0: Vabbè, dall'altro lato che
1: dall'altro lato c'è il Pacifico.
0: Però non c'è il Brasile.
1: Però non c'è il Brasile.
0: E noi ci siamo fatti il bagno dall'altro lato, che c'è il Cile dall'altro lato, qualcosa di simile. Oh. E noi ce ne siamo andati là a farci il bagno e poi siamo tornati dritti
1: mia.
0: Qua. Mamma che pagina brutta, e poi siamo tornati qua direttamente. No?
1: Oh, comunque sempre in America rimaniamo,
0: brava,
1: perché
0: brava.
1: Parliamo appunto dei cari mondiali che ci stanno facendo infracidare. Si può dire infracidare lo stomaco?
0: Infrascicare
1: lo stomaco, sì, non soltanto quello.
0: Non soltanto perché non c'è l'Italia.
1: Non soltanto perché non c'è l'Italia, ma perché veramente questi mondiali stanno rappresentando una delle pagine più brutte dello sport in assoluto.
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti che cosa stanno facendo?
0: Gli States, sì,
1: proprio gli Stati Uniti, USA, temono che l'epidemia di Ebola possa trasformarsi in un'incognita anche per i mondiali 2026.
0: Sì.
1: Così l'amministrazione Trump ha già individuato il bersaglio politico su cui scatenare un'eventuale responsabilità.
0: Un eventuale virus?
1: No. Un eventuale chi indovini? Indovini in pochi, chi potrebbe
0: Biden.
1: Mai? No, l'Europa.
0: L'Europa.
1: È vero?
0: Sì.
1: L'Europa, secondo quanto riferisce infatti Axios, Washington starebbe facendo pressione sui governi europei tutti perché abbandonino le linee guida dell'OMS, guarda un po', e adottino restrizioni ai viaggi molto più severe dall'Africa centrale, da cui è partito il focolaio.
0: Sì.
1: E, non fa specie infatti che questa pressione arrivi proprio da un'amministrazione che ha scelto, guarda un po' tu, di uscire dalle linee guida dell'OMS. Secondo all'inizio del secondo mandato di Trump, oltre all'OMS, ora la Casa Bianca contesta anche i paesi europei per non aver spinto subito su chiusure e divieti. Io vorrei ricordare che i paesi dell'Africa centrale hanno ben diritto di partecipare però ai mondiali.
0: Quindi,
1: mondiali che
0: soprattutto ce l'ha con loro, con
1: gli stati
0: africani.
1: Ce l'ha con loro, ce l'ha con
0: che
1: loro.
0: Sono anche 6-7, se non ricordo male, le nazioni africane.
1: Secondo Axios, il Dipartimento di Stato avrebbe inviato la scorsa settimana una richiesta straordinaria ai partner europei per imporre limiti ai viaggi dall'Africa centrale, mentre funzionari americani accusano l'OMS di non aver segnalato abbastanza rapidamente l'emergenza e l'Unione Europea di seguire una linea troppo morbida, a parte il fatto che non è vero. Comunque, negli Stati Uniti il timore ha già prodotto effetti concreti. Infatti, cosa sta succedendo? La nazione della Repubblica Democratica del Congo è stata costretta a prepararsi in Europa e a osservare 21 giorni di isolamento prima di poter entrare negli Stati Uniti, nel paese. In Spagna la città di La Linea della Concepción ha persino negato lo stadio per una sua amichevole col Cile, che non c'entra niente.
0: Esatto, il Cile, ci ricordiamo che dal lato dell'Atlantico,
1: esatto,
0: come abbiamo detto adesso.
1: Col Cile per motivi precauzionali.
0: No, dal lato del Pacifico, scusate, sì.
1: Ma io vi ricordo però una cosa, mi scusi, perché io è vero che ho la memoria labile, però questa volta mi pare di no. L'ultima volta che è partita un'epidemia di Ebola non è stata proprio negli Stati Uniti.
0: E questo non lo ricordo, ma probabilmente.
1: E lo ricordo io.
0: No, più che altro so che invece
1: mi sembra di rivivere un'epoca in cui Galileo Galilei venne imprigionato.
0: Sì. Quello che poi dopo abbiurò.
1: Dovette, altrimenti l'avrebbero surriscaldato un attimino, mi pare un po' così.
0: Oltre questo, sappiamo pure che ci sono dei controlli a tappeto su tutte le nazionali, è stato fermato con i cani Fabio Cannavaro, praticamente.
1: Sì,
0: come
1: l'avrei
0: se fosse
1: detto
0: un...
1: dopo, l'avrei detto
0: ah,
1: dopo
0: okay,
1: questa
0: okay.
1: notizia, ma sì, la dica.
0: No, ma giusto per dire, cioè, controlli veramente ci serve, per carità, i controlli servono perché soprattutto
1: qui si esagera. Io sono sicura che succederà qualcosa di brutto e daranno
0: la colpa a noi.
1: Mi sembra di essere ritornata al Medioevo.
0: Non lo so, vediamo. Tra l'altro è atterrata già anche la nazionale dell'Iran, soltanto che paradossalmente giocherà negli Stati Uniti, però si dovrà trasferire qualche ora prima dal Messico, quindi
1: sì,
0: saranno
1: fanno entrare.
0: E saranno distrutti. Loro si sono incaponiti, giustamente, e dice: no, noi il nostro diritto a giocare e noi giochiamo.
1: E quindi fanno bene, e questa volta fanno bene. Sì, scusi. Sì.
0: Va bene, va bene. Noi andiamo a sentirci invece una canzoncina e poi torniamo e vi raccontiamo altre cose. Mister
1: più
0: Lomba
1: leggere,
0: Lomba,
1: più leggere, perché altrimenti lo stomaco.
0: Anche perché non mi sono portato la merendina oggi.

0: faccia ballare ancora, scusi, ma perché ha soppresso la
1: adesso
0: canzone?
1: Adesso mettiamo Romagna Mia fra poco, no, la prossima. No, ah, vorrei no, intendeva qualcosa
0: no,
1: di...
0: No, Romagna Mia, no, sì, con tutto
1: Romagna
0: il rispetto.
1: Romagna Sangiovese, le piace?
0: Romagna Sangiovese, no, perché a quest'ora bella, del mattino poi il vino, no.
1: Oppure un foxtrot, che dice, come lo vede? Un po' antipatico.
0: Magari stasera, no, bellissimo il foxtrot, sì, fa parte dei balli di da standard, sala, di no, standard, dei standard, sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, qualche sera dobbiamo organizzare qui con questi della radio, gli diciamo grandissima serata danzante di festa e
0: ma
1: poi al posto
0: conosce,
1: di fare
0: lei conosce i passi?
1: No, apposta, loro verranno pronti per ballare la disco music e noi gli spariamo una bella mazurka, un valzer viennese.
0: Io so ballare solamente il valzer.
1: Io neanche quello, l'ho
0: non
1: dovuto
0: è vero,
1: imparare quando
0: non
1: ho fatto
0: è vero, l'ha imparato.
1: L'ho dovuto imparare però a modo mio, cioè molto simonizzato e, anzi ringrazio Mariana Melchionna che ha perso un sacco di tempo ma con scarsi esiti purtroppo, infatti pestavo sempre i piedi a Nadia quando facevamo perché l'ho imparato per la bella e la bestia.
0: Vabbè,
1: no?
0: Il cambio gamba lo fa.
1: Il cambio?
0: Gamba.
1: No, assolutamente no, cioè sempre tipo fermo, tutto ruoto sul bacino, alla pelvis, alla Elvis Presley. Va bene, va bene.
0: Il bacino lo ruota sì, almeno, sì. Sì. Ok.
1: Sì, sì, infatti ogni tanto restavo incroccato poi, vabbè. Il problema era quando doveva fare il casquet, che praticamente dimenticavo che dovevo prenderla, più di una volta ho rischiato la cervicale. Vabbè.
0: Ecco, povera Nadia. No, no, non ci sono parole.
1: Ma non è vero, sto scherzando. No, un pochettino lo ballavo, dai, tutto sommato. Poi lei è molto brava, Nadia, a ballare, quindi tra virgolette era lei a guidare me e non viceversa. E non si è notato questo. Va bene, detto ciò, ci racconti qualcosa di tranquillo e soprattutto che non sia. L'altra volta che cos'era che ci ha parlato delle blatte, cos'era, no? Qualcosa
0: l'altra
1: di
0: volta,
1: dei vermi,
0: cinque mesi fa, cioè
1: dei vermi, non mi ricordo, due o tre giorni fa, che cosa
0: no, ma guardi cose, che no? La notizia del verme di mare con le cia che esatto, adesso ha assunto il nome di Alberto Angela, sì, è su tutti i giornali,
1: che
0: tant'è che Alberto, il caro Alberto,
1: è felicissimo,
0: ha ringraziato tutti,
1: sai,
0: e soprattutto
1: ti chiami come un verme,
0: no,
1: ah,
0: no,
1: che
0: no
1: bello,
0: non è così, non è così assolutamente, soprattutto ha ringraziato gli addetti, quelli che per lui sono gli addetti ai lavori, ovvero i professori, i maestri, coloro che si occupano dell'insegnamento, cioè perché lui giustamente dice che tutto da lì parte, esatto, tutto da lì parte, da chi si occupa dell'insegnamento ai ragazzi, ai fanciulli, perché dice che sono soprattutto loro quelli che meritano, ecco, di avere, guardi, un grande comunicatore.
1: Sì, ci piace tanto.
0: Grande comunicatore e anche per questo noi lo amiamo, una persona meravigliosa.
1: Un minuto senza dire quella notizia che dobbiamo dare.
0: Vabbè, ma scusi, anche questa è una notizia.
1: Per far capire come siamo noi, cioè
0: no,
1: noi facciamo notizia da dove non c'è notizia.
0: Perché ascoltavo il suo video di ringraziamento, di questa persona meravigliosa, lo ascoltavo proprio ieri mattina in cui ringraziava proprio tutti di questo onore, perché lui lo considera un grande onore, è un grande onore in effetti, una specie sconosciuta, mi scusi, che porta il suo nome.
1: Va bene. Ha finito?
0: L'altra notizia gliela do dopo.
1: Dopo?
0: Punto,
1: sì. Ma sarà allegra? Giuri che mi dà.
0: È allegra.
1: Giuri in giurello. Parola in di scout. Faccio il segno degli scout. Ok, mi fido.
0: Okay, ho incrociato le dita dei piedi, vale?
1: Pure? Sì. Ma si è tolta le scarpe?
0: No, non c'è bisogno.

0: E sono loro quelli che hanno il nome di un celebre pesce a Bavusa.
1: Davvero?
0: Non si chiama così?
1: Sì, il pesce si chiama così, ma non, insomma, non è un pesce in questo caso. Super International, via.
0: Ah, certo, una Bavusa International.
1: Ma no!
0: Ho tanti nomi, ma ragazzi.
1: Ma che ne sanno, certo, loro?
0: Noi almeno in Italia ci difendiamo con i pinguini tattici nucleari, come noi.
1: Ecco. Invece, ma insomma.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione, rullo di tamburi.
1: Ma che la notizia che sto per dare io, sì, è veramente, sì, international.
0: Sicuro?
1: Comunque,
0: ci stiamo fidando di lei, vero amici da casa? Ci stiamo,
1: certo,
0: fidando.
1: Vi dovete, sì, fidare di me. Perché dovete sapere, cari amici, radio barra video ascoltatori, sì, che Papa Leone, che sta sempre di più aumentando nella mia stima,
0: sì, il rock and roll, Papa Leone,
1: anche,
0: vero?
1: Anche ha incontrato Bad Bunny a Madrid.
0: Addirittura, sì, si sono messi a rappare insieme, no? A fare delle barre.
1: Guardi, c'è mancato poco in effetti. E i due si sarebbero visti a margine dello spettacolo organizzato dall'arcidiocesi allo stadio Bernabeu.
0: Ma è vero che hai detto cosa canti la prossima? Fratello, frate, brother.
1: Bro. Sì. E allora, ipotizzato, dato quasi per certo, poi non confermato, alla fine l'incontro tra Papa Leone e Bad Bunny è avvenuto davvero. A confermarlo la sala stampa della Santa Sede. Il popolare cantante portoricano, assunto poi a Icona, lo sappiamo.
0: Sì,
1: era a Madrid in questi stessi giorni in cui nella capitale spagnola
0: c'era,
1: è arrivato
0: lui.
1: Era emerso che Bad Bunny, molto cattolico tra le altre cose,
0: sì,
1: i portoricani di solito lo
0: ma
1: sono,
0: tutti gli ispanici, sì, vero, sì,
1: aveva chiesto di vedere il Papa e che il prevosto aveva dato la sua aveva detto sì,
0: sì,
1: ora lo conferma. L'incontro sarebbe avvenuto appunto a margine dello spettacolo organizzato proprio dall'arcidiocesi di Madrid allo stadio Bernabeu. Come
0: Santiago Bernabeu.
1: Santiago Bernabeu,
0: sì,
1: quello enorme.
0: Sì, sì,
1: quello,
0: sì,
1: che fa dire oh.
0: Oh.
1: Ed è avvenuto ieri sera, poiché aveva carattere privato e riservato.
0: E quindi l'ha avuto in udienza praticamente, giusto?
1: Sì, no? Però erano tutti e due vestiti di bianco.
0: Ah, sì?
1: Ho visto la foto. E poi chissà se...
0: E qualcuno ha detto, guarda, chissà chi è quello di là da Bad Bunny, giusto?
1: Sì.
0: Hanno fatto così.
1: Più o meno sì.
0: Chissà, c'era la barzelletta, se la ricordo.
1: Mi ha chiesto se lo invita nella casita al prossimo concerto.
0: Che è la casita?
1: La casita di Bad Bunny.
0: Ah, la casa.
1: La casita. Sono pure vestiti uguali.
0: Che lui, se non sbaglio, parla anche spagnolo, se non ricordo male.
1: Parlerà forse sei.
0: Sì,
1: più
0: sì,
1: o meno.
0: Sì, sì. Parla pure il dialetto nostro, che l'ha imparato da poco.
1: Da poco, sì, glielo abbiamo insegnato ultimamente. Certo.
0: Vabbè,
1: ci ha messo un po' di tempo perché è un pochino più difficile rispetto alle altre lingue che parla.
0: Secondo me imparerà il romano lui, non so perché. Il
1: romano lo impara subito,
0: sì,
1: via.
0: Vedi.
1: Ci vuole.
0: Basta che non
1: toglie
0: dice
1: una esti, R, toglie una R da tutte le parole,
0: sì,
1: e l'ha imparato.
0: Sì, sì, sì. Quella R che poi invece mettiamo noi, tipo il fazzoletto, un farzoletto. Ok, giusto. Va bene. Noi siamo quelli
1: carini,
0: che cerchiamo sempre di ingrandire le cose, no? Gli altri invece diminuiscono. Va bene, che facciamo? Ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Ancora no. Ascoltiamo.
0: Io vi traghetterei al brecchino con una delle canzoni più belle di tutti i tempi, possiamo dirlo. Loro sono un gruppo famosissimo.
1: Se te la smetta di fare Caronte.
0: E sono irlandesi. Che faccio?
1: Caronte.
0: Sì. E loro sono irlandesi, sono un gruppo di protesta, lo sappiamo. Forse il gruppo di protesta per eccellenza.
1: Sono YouTube.
0: Brava, è questa.
1: Senza guardare,
0: Senza guardare. Lei è una brava studiosa. E allora questa è Without You.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Khyber Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
2: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del Buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nella Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
3: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
1: Lo sport e il calcio, l'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia è in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo. Si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolfo al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima dei mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda, in gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Ce la ricordiamo, l'abbiamo riconosciuta, è una delle canzoni, insomma, della nostra, non dico della nostra infanzia, però
1: sì,
0: quando,
1: meno,
0: quando Britti spopolava, ti ricordi che aveva fatto anche Solo una volta tutta la vita, Mi piace, insomma, era diventato un po' l'uomo dei tormentoni estivi, e questa era una di quelle che gli ha dato tanto successo ed è stata ripresa in questo 2026 da Benji e Fede, featuring appunto Alex
1: Britti. Esistono ancora Benji e Fede?
0: Sì, si erano, ti ricordi, si erano dissociati, si erano separati, si erano lasciati. E adesso sono tornati insieme da un annetto, insomma, e ci piace questa versione moderna, fresca comunque, che ci ricorda un po' gli anni. Nel frattempo le distrugge, non so cosa le è caduto.
1: Mi era caduto, scascato il
0: scascato con il Gigi
1: Dieter, cascato l'orologio.
0: Ah, l'orologio, va bene. Allora, dunque, ci ha qualche notizia da vabbè, domanda retorica.
1: Che domande mi fa? Pure lei, una delle domande più inutili di questo mondo.
0: Lei ha sempre notizie.
1: Guai a non averne.
0: Le

0: tratta di omissione di soccorso.
1: Sì, sì, non bastava quello che era successo quando era due settimane fa, giusto? C'era la notizia. Sì. Ricordiamo.
0: Sì, è successo questo. Belen Rodriguez adesso è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che ha aperto appunto il fascicolo. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali, due, senza fermarsi. E sappiamo che non sta bene questo, sì, però due incidenti

0: dire che a tutti quelli che scusano Belen per quello che è successo, ma se al posto dello specchietto, ecco,
1: c'era una persona,
0: degli scooter ci fossero stati una mamma, un bambino, anziano, qualcun altro, come la penseremmo? Cioè, tutti noi passiamo brutti momenti nella vita, ma non andiamo in giro ad ammazzare la gente.
1: È brutto quello che sto per dire, ma ecco, dovrebbero togliere momentaneamente la patente.
0: La legge dovrebbe essere uguale per
1: esatto,
0: tutti.
1: Esatto, visto che ci sono questi problemi.
0: Ecco, magari evitiamo di,
1: ci dispiace
0: di condannare,
1: certo,
0: di massacrare tramite giornali
1: vabbè,
0: e quant'altro, perché poi ci si accanisce,
1: figurati,
0: no? Ci si accanisce, questo sì. Però
1: va bene,
0: evitiamo anche.
1: Basta
0: di
1: pensarci un paio di secondi, cioè non dica sai 4, 5, 6 oppure 7 secondi. Che dice tu?
0: Lei si sta arrampicando. Sento rumore di unghie.

0: Ma quanto è bella sta canzone, eh? Che dici tu, Rita?
1: Che l'ho scelta io, scusa.
0: Per questo è bella.
1: Ma scusi,
0: no, io non ti sopporto più.
1: La mia playlist, guardi.

0: mia playlist eccezionale. Già da quando sono arrivata stamattina avevo delle idee ben precise,
1: sì, sì,
0: su come avrei agito senza di lei.
1: Certo, certo. Dobbiamo divorziare. Ma come no, guarda, io adesso chiedo.
0: Non è bastata la porta chiusa.
1: Io adesso chiedo un carissimo amico nostro che è collegato con noi via telefono, che è, insomma, una bellissima, le ho fatto la sorpresa, che anche lui deve combattere con una partner, giusto? Ciao Gigi.
2: Ma combattere in modo serio,
0: Ciao, Gigi.
2: In modo serio. Ciao ragazzi, come state? Io vi devo chiedere scusa in assoluto, proprio non
0: ma
2: sono
0: no,
2: imperdonabile.
0: Ma no.
2: Sono imperdonabile con
1: ma tu
2: voi.
1: Puoi tutto, Gigi.
2: Grazie per la pazienza che avete avuto, grazie.
0: Gigi, tu sei già perdonato, il mio qui sodale invece no, assolutamente, perché
1: sì,
0: mi ha fatto una sorpresa, non mi ha detto nulla.
2: Che meraviglia, quindi
0: sì.
2: Tu eri inconsapevole del momento.
0: Assolutamente.
1: Yes, yes.
2: Brava,
0: tant'è
2: brava.
0: Che gli ho chiesto, ma con chi stai parlando?
2: Come state, figlioli, come state?
1: Ha
0: detto figlioli, davvero.
2: Ho detto figlioli, potreste essere i miei figli, no? Insomma.
0: No, che gentile.
1: Come stai? Guarda... Come stai, Gigi?
2: Una meraviglia, dai, una meraviglia. La verità non te la dico come sto. Ti dico solo una bugia, una meraviglia.
1: Ah, vabbè, abbiamo capito allora. Senti, ma sei in compagnia della tua sodale in questo caso, no? Sei solo?
2: Assolutamente no, per carità. Mi passano 100 minuti ogni mattina e poi basta.
1: Come ti capisco? Come ti capisco?
0: Ma insomma,
2: anche
0: ma cos'è?
2: Se da domenica, anche se da domenica, visto la sorpresa che mi ha fatto, si è guadagnato un bonus per tutta la vita. Che devo fare?
1: Perché
2: prima
1: che
2: ero cattivo con lei, ora devo essere buono.
1: Cosa ti ha fatto? Raccontaci, raccontaci.
2: Come cambiano le cose? Come?
1: Che cosa ti ha fatto domenica?
2: Ah, cosa mi ha fatto? No, ma in occasione del mio simpaticissimo compleanno.
1: Ah, auguri allora.
2: Al Merano Wine, una festa. Sì. Internazionale del vino a Ciro Marina, ha fatto interrompere la festa per farmi la sorpresa, per farmi gli auguri.
0: Mamma, che
1: bello,
0: carina!
1: Che
2: tuoi... carina, carinissima.
1: 19 anni, giusto i tuoi?
2: Gentile, sì.
1: 19 sono gli anni, vero Gigi? O 20?
2: Come?
1: Quanti sono gli anni? 19 o 20?
2: Saranno 60.
1: Veramente?
0: Ma poi non si chiedono
2: 90,
0: queste
2: ma,
0: cose.
1: Ma non li dimostra, giuro che non li dimostra. Stiamo parlando per gli amici da casa con il.
2: Perché frequento gente, capito, per bene.
1: Per questo, il grandissimo.
2: Lo sai come ci dice,
1: sì,
2: Antonio?
1: Dimmi.
2: Si diventa chi si frequenta.
1: Vero.
2: Se frequenti idioti, lo diventerai un idiota.
1: Bravo.
2: Se frequenti persone per bene, rimarrai sempre una persona per bene.
1: E queste sono parole sagge, giusto?
0: Quindi devo smettere di frequentare Antonio Simone.
1: No, non ha detto questo.
2: Assolutamente sì, ma è per una sopravvivenza.
1: Bravi tutti e due.
2: Ma anche mentale.
0: Scusa, hai ragione.
1: Uno lo invita pure alla trasmissione e mi tratta così. Guarda tu. Logicamente stiamo parlando del grande Gigi Grandinetti, che lo potete trovare.
2: Figurati, grandi siete voi.
1: No, ma che dici? Lo potete trovare sulla C, grandissima, insomma, emittente a livello regionale e non solo, giusto? Perché comunque copre anche altre.
2: Guarda, non lo so, di tu quello che vuoi, perché tanto io sono poco informato.
0: Come sei poco informato?
1: Tu vai là, ti fa la trasmissione e basta.
2: No, va bene, è un network importante, serio.
1: Sì, questo è vero. Insieme alla bellissima e bravissima Simona Palaia, insomma, fanno questa trasmissione.
2: Bellissima,
1: sì.
2: Bellissima Simona Palaia, io starei attento alle parole.
0: Ma insomma,
1: spero
0: ma
1: non ci senta.
0: Mi sembra di avere a che fare con una trasmissione identica alla nostra.
1: Sì, siamo là più o meno.
2: È vero, domenica mi ha fatto la sorpresa, scusa.
1: Te
0: lo dimentichi particolarmente spesso. Te lo dimentichi spesso questa cosa della sorpresa.
2: Vabbè, ma sai com'è, deformazione professionale. No, infatti per me è uno sforzo pazzesco. Non riversare tutte le angherie, cioè addosso a lei sarà complicato, però imparerò. Che devo fare? Io imparo presto.
1: Infatti mi disintossico il fine settimana, invece a te ti tocca continuare con lei anche il fine settimana.
0: Scusi,
1: io,
0: in che senso lei si
1: che non ti vedo per due giorni.
0: Ma per cortesia.
2: No, per fortuna il fine settimana non andiamo in onda, sabato e domenica no.
1: Anche noi, giusto? A meno che non siamo in giro per Walking Radio, eccetera, eccetera.
0: Povera Simona. Ora capisco cosa le tocca.
1: Ricordiamo la trasmissione, il nome della trasmissione. Cosa hai messo nel caffè? Cheat di qualcosa, di qualche canzone?
2: Cosa
1: di...
2: hai messo nel caffè?
1: Sì. E tu la canti anche la sigla?
2: Io non lo bevo, quindi figurati.
1: Veramente? Non lo bevi?
0: Ah, sai, neppure
2: no,
0: io.
2: No, non lo bevo.
1: Ah, guarda tu. E allora, senti,
0: abbiamo una cosa in comune con Gigi.
1: Ha visto, quindi.
2: Ah, vedi?
1: Maschi sì, e femmine in questo caso. Cioè, voi due, vedi, siamo noi, io e Simona siamo quelli in minoranza da questo punto di vista.
2: Buon per voi. Senti, ma mio amico Santo come sta?
1: Santo sta benissimo, insomma, reduci da questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto la settimana scorsa al Calabria Pizza Fest. Adesso insomma, siamo quasi a riposo, quasi. Ma
2: sì,
1: sempre.
2: Buon per voi.
1: Sì.
0: Ci dobbiamo ancora riprendere. Ci dobbiamo ancora riprendere perché è stato comunque un evento molto importante.
2: Beh, mi ha impegnato parecchio.
0: Sì.
1: Tantissima gente, tanti visitatori, anche stranieri, sai.
2: E
1: viene rivalutata anche la nostra città, che non guasta mai, come tutta la Calabria.
2: Assolutamente,
1: come
2: che poi per giunta merita tantissimo. Reggio Calabria è la città che io preferisco della Calabria.
1: Sì? Quando viene a trovarci? Sì. Quando viene a trovarci?
2: Quando vengo a trovarvi? Spero presto. Quando, se dovesse capitare, sarai il secondo a saperlo.
1: Il primo chi è?
2: Io!
0: Certo!
1: Ah, te lo dici tu stesso?
0: Deve pur saperlo, altrimenti come fa?
1: Non ti puoi fare una sorpresa?
2: Almeno. Parto sempre prima. Scusa che, essendo in movimento, ogni tanto non sento bene.
1: Sì, tranquillo. Va bene. Allora vi ricordiamo l'appuntamento dalle 8, giusto? Dalle 8 alle 10?
2: 8 e mezza, 8 e un quarto, da lunedì al venerdì, e poi il pomeriggio
1: in replica.
2: La replica per chi la mattina giustamente va a lavorare.
1: Certo, un po' una staffetta con noi, perché
0: quindi
1: noi iniziamo alle 10.
0: Esatto, possono fare così, possono ascoltare prima voi e poi noi direttamente.
2: Che meraviglia, sì, allora l'abbiamo detto.
1: Ci scambiamo gli ospiti poi.
2: Sì.
0: Grazie Gigi per essere stato qui con noi, sei stato veramente
2: grazie
0: gentile.
2: Grazie per la pazienza che avete.
1: No,
2: avuto
1: sei
2: me.
1: Tu che sei squisito. Salutaci tanto Simona, veramente sul serio.
2: Grazie.
1: Va bene.
2: Grazie. Un abbraccio a voi, ragazzi.
1: Grazie, buon viaggio. Ciao.
2: Viva Touring sempre, tutta la vita.
1: E viva anche la C, come giusto
0: Forever.
1: Che sia. Anche perché ricordiamo che comunque sei attivo anche in altre cose, quindi io non solo per quanto riguarda cosa hai messo nel caffè, giusto?
2: Assolutamente.
1: Va bene. Ciao Gigi, e grazie di tutto.
2: Grande,
1: grazie altrettanto.
2: Grande.
1: Ciao. Ed era il mitico Gigi Grandinetti, insomma, speaker da tantissimo tempo, insomma, uno degli speaker forse più conosciuti in tutta la Calabria e non solo, che è veramente molto, ho avuto modo di essere anche ospite, dovevamo esserci insieme, però non si poteva fare il collegamento doppio, come insomma c'è stato questa sorta di scambio.
0: Non c'era quel giorno, mi ricordo,
1: sì,
0: era malato.
1: Sì, si era ammalato lui, c'è stato, insomma, è stato degnamente sostituito, però abbiamo questa sorta di gemellaggio tra trasmissioni, tra emittenti anche, che siamo amici. Bello. Niente, allora vi lascio adesso una bella canzone a proposito di bello e poi torniamo subito dopo.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: Turing 104. Turing Caffè con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Perfetti Marinai, i nostri amici Lorenzo Cherubini e Alfa cominciano questo splendido viaggio, questa crociera, dove uno deve dire, sa che si dice ai marinai quando si parte buon vento, no? Lo sapeva questa?
1: No.
0: Sì,
1: no,
0: sì, è una forma di auspicio per, insomma, per tutti i lupi di mare. Lei è una lupacchiotta di mare?
1: Guardi,
0: non va neanche a fare il bagno, forse lei è a mare.
1: È un po' di tempo che infatti il mare io lo vedo con
0: sì,
1: il cannocchiale. No, stavo cercando di capire com'è finita con la regina.
0: Con la regina ci sono delle trattative, sembravamo vicinissimi al gruppo capitanato da Rizzetta, l'abbiamo detto più volte, insomma c'erano di mezzo questa cordata di italo-americani, però a un certo punto c'è stata una virata.
1: Sto leggendo infatti l'articolo.
0: Una virata totale, sembra che sia molto vicina al gruppo Lotito, patron della Lazio, ex patron della Salernitana.
1: Però è nei guai.
0: Sì, so che c'è anche una sorta di sommossa popolare in quel di Roma proprio per questo discorso che.
1: Comunque è decisivo lo scatto di questa mattina a Roma, dopo che nelle ultime settimane attorno al futuro del glorioso club amaranto si è scatenato un vero e proprio delirio collettivo, me compresa,
0: sì,
1: che volevo andare a conoscere Rizzetta di persona personalmente.
0: Certo, voleva fare la suocera praticamente, se non ricordo male.
1: Si faceva
0: quasi,
1: i suoi lei. Non...
0: Sì.
1: E stavo dicendo, la città era impazzita per Rizzetta, dando per fatto un passaggio di quote societarie che nei fatti è sempre stato invece distante. In questo scenario di esaltazione ingiustificata non c'era invece scritto nulla per giorni, mentre gli altri rincorrevano mi piace, le indiscrezioni colorate di rosa, insomma si è preferito poi verificare alla fonte le notizie e infatti le notizie erano altre e poi la verità è un'altra. Il primo grande motivo,
0: nel mezzo la verità.
1: Sì, infatti, il primo grande motivo di profondo scetticismo rispetto al fatto che Rizzetta potesse rappresentare una buona soluzione per il futuro della regina risiede nelle frequentazioni e nei modelli di riferimento del magnate americano. Infatti Rizzetta è un amico strettissimo di Giotta Copina, un personaggio che nel panorama del calcio italiano ha lasciato dietro di sé soltanto macerie e delusioni profonde, come ben sanno i tifosi di Bologna, Venezia e soprattutto la SPAL, sedotti e abbandonate nel giro di pochissimo tempo.
0: Ma anche Lotito, togliendo la Lazio, ha creato qualche problema alla Salernitana, perché poi era salita a un certo punto, l'aveva presa che era nelle serie inferiori, poi logicamente c'è conflitto di interessi, una volta che era arrivata in Serie A ha dovuto vendere d'urgenza, svendere più che altro, lasciando nello sconforto insomma la piazza, no? Quindi non so se a un certo punto, ok, potremmo dire intanto che ci faccia salire fino alla Serie B, poi se ne parla, però se uno vuole programmare, insomma, non so se è la migliore scelta.
1: Per questo non
0: anche,
1: mi fidavo,
0: anche
1: non,
0: Lotito,
1: non mi fidavo assolutamente, ma non lo so, visto quello che sta succedendo a Roma in questi ultimi giorni.
0: Sì. Va bene, anche perché già hanno individuato pure i suoi, come dire, portavoce qua, insomma, i suoi collaboratori che dovrebbero appunto aiutarlo in questa nuova missione in riva allo stretto.
1: Vedremo.
0: E vi daremo logicamente nuove info in merito, insieme anche ai nostri programmi sportivi.
1: Se Ballarino deve cedere comunque la regina, la cederà a suon di
0: certo, sceglierà il miglior offerente, chi darà più
1: dindoli, come
0: sì,
1: si suol
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: penso
0: sì.
1: Che si lascerà fregare.
0: È normale, anche perché ha investito comunque, fatto è che non può più stare a Reggio ormai Ballarino, perché comunque
1: è troppo odiato in ogni caso.
0: Non lo vuole. Va bene, noi torniamo subito dopo quest'altra canzone, insomma, che canzone ragazzi, che canzone, comincia a sgambettare,
1: mandi.
0: No, non è Mandi,
1: no, Mandi la canzone.
0: Già è andata, lui è il re del pop e del funky, entrambi, e questa è una delle sue canzoni, forse non una delle più famose, ma una delle più belle,

0: ricordo come se fosse ieri quando girammo questo videoclip, era lontano 1987 e io buttai letteralmente sangue a far imparare la coreografia al giovane Michael Jackson, e soprattutto quando fa quel colpo tipo che sembra che ha un tic, tipo che va a far sciogliere le gambe. Niente, non lo voleva imparare proprio, mi sono dovuto mettere là, di sana pianta, ma Michelino devi fare così, e lui niente, non ne voglio sapere.
1: Scusi, cosa ha messo nel caffè?
0: Non lo so.
1: Ora lo chiediamo a Gigi, ora lo richiamiamo.
0: Ma non volevo, non si impegnava il ragazzo comunque.
1: Lo richiamiamo, gli chiediamo cosa ha messo nel caffè.
0: Sì, lo richiamiamo, no,
1: sì, certo.
0: Lo richiamiamo, sta guidando. Comunque ricordiamo, l'album era il famosissimo Bad, che è campione di incassi, che aveva superato l'altro campione di incassi che era Thriller, no? Insomma, due album giusto così, no? Ce l'abbiamo forse qui, sì, abbiamo Thriller, Bad no, non
1: sì,
0: ce l'abbiamo.
1: Sì, li abbiamo,
0: Sì, però sappiamo che hanno fatto la storia, specialmente quando...

0: le urla che fa quelle cose là. Io ogni tanto li faccio a casa.
1: Cosa fa? Sì, non mi diventi racconto, per cortesia.
0: Ogni tanto quando canto qualche canzone fa queste cose così. Eccolo, e si là. Girano tutti e si spaventano.
1: La smetta.
0: Perché si spaventano?
1: Perché secondo lei?
0: Non lo so, me lo chiedo anch'io. Allora, invece, io stavo leggendo questa notizia, abbiamo detto, insomma, doveva dare qualche notizia lei, ce l'aveva fatto una prova.
1: Quindi, vabbè, dica
0: vabbè, intanto
1: pure,
0: dico
1: dica.
0: Questa io, dai. Sappiamo bene, insomma, che l'Italia non ci sarà ai mondiali, ce lo
1: no,
0: ricordiamo,
1: veramente.
0: È stato mai detto da me.
1: La smetta!
0: Vabbè. Comunque sappiamo pure che ha giocato due amichevoli e, insomma, hanno fatto vedere un buon gioco da parte dei ragazzi, gli ex under 21 o tuttora under 21, non si è ancora
1: under
0: capito.
1: Under 21, under 17, ma tutti esatto, giocano
0: tutti,
1: meglio
0: vincono
1: di quelli
0: tutti
1: grandi.
0: Meno che quelli grandi, che quei big, chiamiamoli così, big i e big. Poi big, chiamiamoli, insomma. Vabbè. E quindi la domanda è quella: Silvio Baldini sì o Silvio Baldini no? Continuerà ad allenare la nazionale oppure si parlava di
1: ma
0: questa...
1: Ma questa era la sua notizia?
0: Sì, no, aspetti, perché si parlava di questo possibile dualismo o Mancini o l'altro che era... Chi era l'altro? Non me lo ricordo più.
1: Ma che ne so,
0: l'altro, adesso non me lo ricordo chi è, ma adesso lo dico. Invece Silvio Baldini potrebbe fare come ha fatto, come CT, come della Fuente della Spagna, no? Il curriculum non è un problema, visto che lo spagnolo, prima di iniziare il percorso nelle nazionali giovanili, aveva allenato club solo in terza divisione, quindi ancora peggio, cioè la Serie C praticamente. Il problema allora è il talento? No, perché è ovvio che la Spagna di oggi ne abbia di più. Basta vedere Lamar, insomma, che è uno, forse il giocatore più forte al mondo in questo momento.
1: Ma non è un cantante?
0: Sì. Ma tutti questi ragazzi sono diventati campioni sì, dopo aver giocato insieme nelle nazionali giovanili di La Fuente, della Fuente. Esattamente quello che vorremmo fare oggi, portando più giovani possibili in nazionale maggiore. La Spagna vince perché è più forte, perché i suoi giovani talenti giocano insieme e allo stesso modo da quando erano poco più che bambini. Quindi non è che serve il singolo giocatore, è il gioco di squadra, è l'affiatamento, eccetera, eccetera. Forse non l'hanno ancora capito questo. E questo è quello che vorremmo costruire anche noi con la nostra nazionale. Tutti gli under 21 che hanno giocato con la Grecia sono professionisti di prima divisione, non primavera. Quindi perché? Perché non continuare su questo progetto?
1: Posso dire una cosa?
0: Oh, sì.
1: Qualcuno, una persona abbastanza iraconda tra le altre cose, mi ha spiegato che in campo ci sono due squadre.
0: Sì.
1: Formate da 11 persone.
0: Esatto.
1: Devono giocare tutte 11.
0: Certo.
1: Ecco.
0: E quindi? Che significa?
1: Se non giocano tutte 11, non si vince.
0: Devono giocare, ma se c'è come diceva una volta chi era Massimino, se c'è l'amalgama, che ancora non c'è, dove lo possiamo comprare questo amalgama, pensando che fosse un giocatore, se questi si conoscono da tanti anni, si crea un rapporto di squadra. Questa persona che l'ha scritto saprà senz'altro che le vittorie del passato della nazionale sono avvenute perché c'era il blocco Juventus, il blocco Milan, il blocco Inter, si potrebbe anche dire in questo caso, o tantissimi altri blocchi.
1: Cioè, voglio dire che non ci vuole un genio per capirla, cosa. La posso capire pure
0: Io. Capiscono...
1: La posso capire anche io.
0: E perché non lo capiscono i grandi soloni del calcio, quelli che
1: perché
0: che ci
1: sono
0: governano.
1: Di mezzo in dindoli.
0: Questo è il fatto. Facciamo la squadra così com'è con i ragazzi e
1: inseriamo
0: magari.
1: Siccome stiamo diventando noiosi con questa storia dei mondiali, del calcio.
0: Ho messo l'inno dei mondiali, che è quello di Shakira.
1: Bravo.

0: Sentivo una, leggevo un post l'altra volta che c'è scritto che ha più partecipazioni Shakira ai mondiali che l'Italia di calcio, praticamente, perché ogni anno fa.
1: È vero, guardi.
0: Però non mi piace tanto rispetto
1: non mi piace proprio
0: con le vuvuzelas. Se le ricordi le vuvuzelas, quelle che hanno terrorizzato la popolazione, erano quelle trombe sudafricane. Quando c'è stata Waka Waka, era i mondiali del Sudafrica.
1: Cerchi di spiegarsi bene, perché
0: ecco,
1: qui guardi.
0: Sì, parliamo due lingue diverse da questo punto di vista. Durante i mondiali del Sudafrica c'era questa colonna sonora, insomma, questa canzone, questo inno che era stato fatto da da Shakira, ancora si balla tuttora come Just Dance, eccetera, eccetera. Però la cosa che praticamente dava, ti menava in testa in quel periodo, che negli stadi c'erano queste vuvuzelas, che erano delle trombe, degli strumenti a fiato, ma ti veniva voglia di andargli a prendere a schiaffa quelle che le suonavano, per farti capire. E quindi praticamente c'era anche l'uso di queste vuvuzelas pure nella canzone, no? E c'era proprio la sindrome da vuvuzelas in quel periodo. Speriamo che non esca qualcosa di simile.
1: Guardi,
0: adesso
1: abbiamo altri problemi.
0: Hanno altri problemi negli Stati Uniti in questo momento, certo, ne sa qualcosa di buon Cannavaro, fermato con i cani antidrone, l'hanno bloccato.
1: Sì, è una cosa terribile,
0: tipo,
1: una cosa terribile.
0: Escobar.
1: Ma veramente, ma come gli è venuto in mente poi? Mi ricordi di quale nazionale è il CT? Non ricordo.
0: Di chi?
1: Cannavaro.
0: Ah, Cannavaro, sì, Cannavaro è, glielo dico subito, adesso mi sfugge, comunque una nazionale asiatica, adesso glielo dico, Lei nel frattempo parli, che io cerco. Devo cercare.
1: Non se lo ricorda. Sì, è una nazionale asiatica in questo momento.
0: Sì, nel frattempo lei parli, che sta chiamando mia figlia. Mi sa che ha finito gli esami.
1: Come ha finito?
0: Sì,
1: non la deve andare a prendere.
0: Sì, nel frattempo parli, che io rispondo al telefono.
1: Sì, è stato fermato l'allenatore Cannavaro dell'Uzbekistan, mi pare. È perquisito perché ormai gli Stati Uniti hanno completamente perso il senno. Stanno circolando infatti in rete le immagini dell'atterraggio delle delegazioni di Senegal a San Antonio e Uzbekistan a New York in vista dei mondiali di calcio. Calciatori e staff sono stati sottoposti subito dopo essere scesi dall'aereo a scrupolose perquisizioni, ed è già tanto se le perquisizioni sono state limitate a perquisizioni esterne, perché abbiamo visto immagini veramente assurde, suscitando lo stupore di tanti, a partire proprio dal CT dell'Uzbekistan, Fabio Cannavaro.
0: Sì.
1: Lei voleva aggiungere qualcos'altro?
0: No, l'Uzbekistan, che fino a qualche anno fa non sapevamo neanche l'esistenza di questo.
1: Ma come? Cosa dice?
0: Perché era,
1: non è vero.
0: Quando si chiamava ancora Unione Sovietica, ricordiamo, uno dei paesi che poi si è staccato. E niente, quindi, vabbè, a sto punto, visto che non c'è l'Italia.
1: Diciamo che l'accoglienza non è stata delle migliori. Diciamo che non c'è l'Italia, le vuole tifare per l'Uzbekistan.
0: Guardi, o per lui, o perché c'è Montella con la Turchia, o perché c'è Ancelotti per il Brasile, però forse
1: io
0: Ancelotti
1: è meglio
0: di no.
1: Io ho già detto che per una delle Cenerentole.
0: Cos'è il, come si chiama? Il Guadalupe, la cosa era?
1: No, non era il Guadalupe.
0: C'erano delle isole.
1: Allora, uno degli stati africani.
0: Ci sono talmente tante
1: male.
0: Nazioni quest'anno in questi mondiali che non se le ricordo.
1: Comunque il CT è stato perquisito con metal detector.
0: Sì.
1: E poi cani antidroga.
0: Gli hanno detto: alt, chi siete? Così gli hanno detto, no.
1: No, non penso che abbiano parlato. E poi dopo essere arrivati in pullman Stadium di New York per disputare.
0: Cosa dichiara? Mi sono portate pasterelle.
1: Per disputare la partita amichevole contro l'Olanda, addirittura di preparazione al mondiale. I video sono stati diffusi sul web, hanno mostrato proprio questi rigidi protocolli di sicurezza adottati dagli Stati Uniti, e sono diventati subito virali.
0: Va bene. Niente, che facciamo? Io direi.
1: Devo ascoltare una canzone e poi salutare.
0: Sì, io intanto già vi saluto. Lei chiude qua tutta la baracca, così vado a fare, che già è uscita mia figlia, così io
1: devo
0: fare.
1: Va?
0: Vabbè, l'ultimo saluto.
1: Salutiamo
0: già da ora.
1: Sì,
0: allora.
1: Certo.
0: Va bene, sì, perché ha finito gli esami, quindi
1: la bambina ha finito gli esami, quindi come poraccia?
0: No, è fuori che aspetta il sole.
1: Sì, ok. Allora salutiamo, ragazzi, ci vediamo direttamente domani.
0: Va bene.
1: Qui su Turin 104.
0: Certo.
1: Da Antonio Simone, Riducciano Cera, la faccio veloce, altrimenti lei preso di ansia, la vedo preso molto.
0: No, assolutamente no. domani forse ci sarà qualche altra sorpresa, non diciamo niente, vediamo, work in progress.
1: Okay.
0: Nel frattempo, dalla nostra Rituccia nazionale
1: e da Antonio Simone, che mi sembra molto calmo per essere uno che deve andare a prendere la figliuola appena uscita dagli esami,
0: va bene, adesso andiamo,
1: è tutto,
0: va bene, vediamo l'appuntamento domani.
1: A domani,
0: grazie,
1: ciao,
0: ciao cari.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Khyber Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano Zabinullah Majid su X. Clima di forte tensione a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo di 40 anni al servizio della redazione.
2: Per l'aggressione è stato incriminato un 30enne rifugiato sudanese che comparirà oggi davanti al tribunale. Nella capitale nordirlandese sono scoppiati disordini antimigranti con strade bloccate, veicoli incendiati e l'evacuazione di alcuni residenti da un edificio coinvolto dalle fiamme. La polizia al momento esclude la matrice terroristica e propende per l'ipotesi di un gesto improvviso e isolato.
1: Veniamo adesso all'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa da ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Sgominata a Caserta la banda del buco, sospettata di essere responsabile di diverse rapine messe a segno in terra di lavoro sfruttando cunicoli sotterranei. In manette sono finite 12 persone, tutti italiani, specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Le indagini guidate dalla Procura di Napoli Nord riguarderebbero in particolare 2 colpi realizzati dalla banda nel Casertano e una serie di altri falliti. Gli inquirenti non escludono però che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Il servizio della redazione.
3: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
1: Lo sport e il calcio. L'Italia donne di Soncin pareggia 2-2 in Svezia nell'ultima partita del girone di qualificazioni mondiali, in cui le azzurre chiudono al secondo posto. Prima è la Danimarca che vince 4-1 in Serbia e ottiene il pass diretto, mentre l'Italia dovrà passare dai playoff, nei quali comunque il piazzamento garantisce loro una posizione migliore rispetto alle svedesi. L'Italia in doppio vantaggio nel primo tempo con Oliviero al 36esimo e Piemonte al 45esimo, si fa raggiungere a metà ripresa da Lundqvist al 25esimo e Rolf al 28esimo. Il calcio uomini, test positivo per l'Argentina che nell'ultima amichevole prima di mondiali si impone per 3-0 sull'Islanda. In gol anche Lionel Messi, pochi minuti dopo il suo rientro in campo in seguito ad un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Messi ha iniziato la partita dalla panchina, dato che l'8 volte vincitore del pallone d'oro sta gradualmente recuperando la forma dopo essere uscito per affaticamento muscolare durante il match vinto dall'Inter Miami per 6-4 contro il Philadelphia il 24 maggio. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Algeria il 16 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione nell'area del Golfo Persico con un intenso scambio di artiglieria nella notte tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi dello stretto di Hormuz. Secondo fonti di Washington, sarebbero state colpite basi navali, sistemi radar e postazioni di artiglieria. Israele continua intanto le operazioni militari nel sud del Libano nonostante le minacce provenienti da Teheran.
1: Teheran intanto si scaglia contro i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, non fornire più appoggio a Israele e Stati Uniti nella regione. Vale in particolare per gli stati costieri meridionali del Golfo Persico, lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato. Secondo l'Iran, infatti, da quei paesi ci sarebbe un continuo appoggio agli Stati Uniti a Tel Aviv nell'ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali. In Italia adesso con l'indagine della Procura di Roma su una presunta corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il servizio della redazione.
3: Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula, seguito da un applauso, il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadè davanti ad un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato nel cuore della notte. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. In aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio, impassibili. Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis, dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Melichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2-7 per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Disposte perquisizioni nei confronti di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del CDA della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità sul progetto definitivo dell'opera. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, invita alla prudenza e chiede piena chiarezza, mentre l'avvocato Giacomo Saccomanno, tra gli indagati, respinge ogni accusa dichiarandosi estraneo ai fatti. Intanto il comitato No Ponte annuncia una manifestazione a Messina e una raccolta firme contro i vertici della società. Nuove nomine ai vertici della sanità calabrese. La giunta regionale ha designato Maddalena Berardi come nuova direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria e Antonio Graziano alla guida dell'ASP di Crotone. Le nomine arrivano al termine della procedura di selezione avviata dalla regione per il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie. Berardi, già direttore amministrativo dell'ASP Regina, vanta una lunga esperienza nella gestione sanitaria. Graziano, invece, era già direttore generale dell'ASP di Crotone, dopo aver guidato in passato anche l'ASP di Cosenza. Le nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un professionista ritenuto vicino alla cosca di 'Ndrangheta di Cutro. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza tra Calabria, Emilia-Romagna e Lazio, è stato disposto dalla Corte d'Appello di Catanzaro ed è diventato irrevocabile dopo la conferma della Cassazione. L'attività rappresenta l'epilogo dell'operazione Thomas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo le indagini, il professionista avrebbe gestito interessi economici riconducibili al clan nel settore turistico della costa ionica crotonese. Confiscati immobili, aziende, quote societarie, conti correnti e rapporti assicurativi. Un nuovo colpo ai patrimoni della criminalità organizzata.
2: Lo sport.
3: Stasera, ore 20:30, tutti collegati con la pagina ufficiale Facebook dello Scandone Avellino. Si gioca gara 2 della finale dei playoff promozione Conference Sud della Serie B interregionale. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno il primo match poll per chiudere i giochi e festeggiare la promozione in Serie B nazionale, dopo aver espugnato in modo rocambolesco, anche se meritato, il Pallacanestro domenica scorsa. Dall'altra c'è una Real che si mangia ancora le mani per un successo svanito solo all'ultimo istante, dopo aver rincorso per tutta la gara un avversario che ha disputato una partita autoritaria. Nonostante un match al di sotto degli standard, i ragazzi di Coach Cadeo non hanno mai mollato, guadagnandosi la possibilità di giocarsi la sfida in un finale punto a punto. La schiacciata di Dondà, la tripla di Marini, il mancato fallo per bloccare il tempo dei reggini, la tripla folle dell'ex Durant. In 28 secondi è successo di tutto davanti ad almeno...
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
5: L'estate non bussa,

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sp-

0: impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. L'ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
1: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
0: Veniamo adesso all'inchiesta su presunte irregolarità di corsi di formazione, lauree e master all'Università Telematica Pegaso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero più di 4.000 iscrizioni ritenute irregolari. L'inchiesta al momento vede 40 persone iscritte nel registro degli indagati e tra i testimoni ascoltati anche la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, estranea a tutti i fatti ipotizzati. Rispetto all'inchiesta coordinata dalla procuratore aggiunto Sergio Ferrigno e diretta dai sostituti procuratori Vincenzo Piscitelli, Harry John Woodcock e Francesco Paola Colonna Romano, si fa notare c'è stata piena collaborazione da parte del Ministero dell'Università. Nuovo assurdo episodio di violenza urbana, questa volta a Sant'Anastasia, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove una lite per questioni di circolazione stradale ha rischiato di finire in tragedia con un inseguimento e l'esplosione di 6 colpi d'arma da fuoco contro un carabiniere libero dal servizio. Il militare, che era in scooter, ha discusso con un altro motociclista che l'ha inseguito, sparandogli contro con

0: Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

Maratona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Disposte perquisizioni nei confronti di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del CDA della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità sul progetto definitivo dell'opera. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, invita alla prudenza e chiede piena chiarezza, mentre l'avvocato Giacomo Saccomanno, tra gli indagati, respinge ogni accusa dichiarandosi estraneo ai fatti. Intanto il comitato No Ponte annuncia una manifestazione a Messina e una raccolta firme contro i vertici della società. Nuove nomine ai vertici della sanità calabrese. La giunta regionale ha designato Maddalena Berardi come nuova direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria e Antonio Graziano alla guida dell'ASP di Crotone. Le nomine arrivano al termine della procedura di selezione avviata dalla regione per il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie. Berardi, già direttore amministrativo dell'ASP Regina, vanta una lunga esperienza nella gestione sanitaria. Graziano, invece, era già direttore generale dell'ASP di Crotone, dopo aver guidato in passato anche l'ASP di Cosenza. Le nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un professionista ritenuto vicino alla cosca di 'Ndrangheta di Cutro. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza tra Calabria, Emilia Romagna e Lazio, è stato disposto dalla Corte d'Appello di Catanzaro ed è diventato irrevocabile dopo la conferma della Cassazione. L'attività rappresenta l'epilogo dell'operazione Thomas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo le indagini, il professionista avrebbe gestito interessi economici riconducibili al clan nel settore turistico della costa ionica crotonese. Confiscati immobili, aziende, quote societarie, conti correnti e rapporti assicurativi. Un nuovo colpo ai patrimoni della criminalità organizzata.
1: Lo sport.
3: Stasera, ore 20:30, tutti collegati con la pagina ufficiale Facebook dello Scandone Avellino. Si gioca gara 2 della finale dei playoff promozione Conference Sud della Serie B interregionale. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno il primo match ball per chiudere i giochi e festeggiare la promozione in Serie B nazionale, dopo aver espugnato in modo rocambolesco, anche se meritato, il Pallacanestro domenica scorsa. Dall'altra c'è Norel che si mangia ancora le mani per un successo svanito solo all'ultimo istante, dopo aver rincorso per tutta la gara un avversario che ha disputato una partita autoritaria. Nonostante un match al di sotto degli standard, i ragazzi di Coach Cadeo non hanno mai mollato, guadagnandosi la possibilità di giocarsi la sfida in un finale punto a punto. La schiacciata di Dondà, la tripla di Marini, il mancato fallo per bloccare il tempo dei Reggini, la tripla folle dell'ex Durant. In 28 secondi è successo di tutto davanti ad almeno...
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung.
6: prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: way. Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Per i 30 più trasmessi
0: su Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
5: Smash Hits Up Chart. Quando

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Intanto la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e esortato a non intensificarlo. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla TASS. Voltiamo pagina. La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello europeo e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette, quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del Collegio dei Commissari europei, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione, inizialmente atteso il 22 luglio, è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno l'agenda del Collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea, l'ETS. L'omicidio di Pierina Paganelli, colpo di scena nella notte a Rimini, il servizio della redazione.
2: Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nel 2023. Il verdetto è stato letto nella notte dalla presidente della Corte, Fiorella Casadei. In aula erano presenti anche i familiari della vittima, che hanno accolto la decisione in silenzio. Si chiude così uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.
1: Ultima pagina, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Una notizia di sport: in chiusura il tennis, dopo 4 anni è tornata Serena Williams, un ritorno vincente sul prato verde del Queens nel doppio in coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko. Nulla da fare per la statunitense Nicole Merichar Martinez e l'australiana Erin Rutliff, battute in 2 set per 7-6-6-2. Non avevo molto da fare, ero un po' annoiata a casa, le parole pronunciate subito dopo la partita da Williams, che in bacheca vanta ben 4 ori olimpici, 23 slam in singolare, 73 titoli WTA ed altri 16 titoli slam tra doppio e misto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104. Touring 104.
8: Benvenuti.
9: Ok.
8: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.

0: Mi hanno detto che non c'è il video di sta canzone.
1: Vabbè, io vedo, allora, vedo delle scarpe.
2: Hugel ha appoggiato.
1: Eh sì, vabbè.
0: Però c'è anche in questo singolo Moving to the Sun anche Ultranate, quella che aveva fatto Free Humphrey, una canzone bellissima negli anni 90. Ciao.
1: Ciao Phil, ciao a tutti.
0: Che bello, ragazzi, che bello. No, io mi ricordo i titoli delle canzoni e mi ricordo dei periodi. Ti capita?
1: Certo. Canzone ricordo anche. tutto
0: non
1: collegato.
0: Mai ballato sul cubo, però.
1: Non è vero, non ci credo che non hai mai ballato sul cubo. Secondo me qualche ballata l'hai fatta, se non sul cubo. Io avevo qualche ricordo che tu.
0: Ma siamo stati alla festa della Rai, ti ricordi? Abbiamo fatto la festa dei 50 anni qua.
1: No, ma tu mi avevi confidato, non so se posso dirlo, certo, ormai lo dico, sì, che un giorno ti sei arrampicato a un...
0: Ah, vabbè, sì, quello per quando facevo il vocalist da discoteca.
1: Vabbè, direi che è l'upgrade del cubo quello. Ballare in volo.
0: Meraviglia, ragazzi, meraviglia, senza uso di cose strane.
1: Senza, proprio naturale così.
0: L'energia della musica ti porta a fare le cose da circo.
1: Ma perché sei tu lo stupefacente, Phil, sei tu, non hai bisogno di stupefacenti.
0: Bentornata Ludovica con noi fino alle 19, perché c'è Castle Pressi, siamo anche in diretta in TV, giusto?
1: Sì, siamo anche in TV oggi.
0: Siamo pronti, gusta la parte tecnica. Questa è una canzone di qualche anno fa dei Star Sailor, ripresa dagli Offenbach.

0: ragazzi. Star Sailor, bellissima questa canzone. L'originale e anche questa versione che hanno ripreso gli Offenbach, sono un duo, se non sbaglio sono dal nome uno direbbe tedeschi, non so se sono francesi.
1: Niente,
0: alla
1: stavo un po' smanettando nel però sono presente.
0: Che bello.
1: Dicevi sulla canzone?
0: Sì, no, l'originale è molto bella da sentire, cioè. Poi questo remix hanno fatto gli Offenbach.
1: Comunque non è il primo remix che fanno, sono.
0: No, loro
1: sono
0: bravi.
1: Sono, cioè, ce ne sono tanti di remix ultimamente che girano.
0: Di canzoni famose riprese alla
1: grande. Senti, ti faccio una domanda.
0: Yes,
1: quando baby. Iniziano i mondiali? Sono iniziati?
0: Perché domani,
1: domani iniziano.
0: Se non sbaglio, domani adesso lo devo.
1: Perché non avevo la data precisa, però ho una notizia interessante. Perché la Coppa dei Mondiali è opera di uno scultore italiano, lo sapevi? È per l'esattezza Silvio Gazzaniga, che nel 1971 vinse la gara indetta dalla FIFA per disegnare la nuova Coppa del Mondo con un'idea insolita, cioè non disegnare una coppa. E la coppa proposta da Gazzaniga divenne il trofeo ufficiale a partire dal 1974. Ma perché ha vinto proprio lui? Tu hai presente la Coppa dei
0: Mondiali?
1: Sì,
0: cioè una specie di globo
1: sì,
0: raccolto nelle
1: esatto,
0: mani, cioè.
1: Perché ha una forte carica simbolica universale, perché ci sono due giocatori che esultando sostengono sì. il mondo, e non racconta solo la vittoria ma esprime dinamismo e gioia. Poi, a differenza della maggior parte dei partecipanti, perché c'era stata una gara ovviamente che lui ha vinto, Gazzaniga non consegnò solo disegni ma anche un modello in gesso. E poi molto particolare la coppa, perché è anche pratica, perché è alta 36,8 cm, pesa 6 kg, e la parte bassa è stretta, quindi facile da impugnare. Quindi complimenti sì. a Gazzaniga.
0: Ah, perché la precedente Coppa Rimè, che la davano, assegnavano sì. nel chi vinceva il mondiale, dopo che il Brasile aveva vinto 3 volte consecutivamente il 70, Messico 70, la ritirarono, diciamo, si sono tenuti loro.
1: Esatto.
0: Perché questa di anno in anno, cioè chi vince l'edizione di 4 anni poi la danno.
1: Esatto, però comunque lui è quello ufficiale.
0: Questo è ufficiale. Lui, cioè no, quello che ha fatto la Coppa.
1: Sì, sì.
0: Che bello, però noi non ci siamo. Farò il tifo.
1: No,
0: per...
1: infatti
0: qualche
1: vabbè,
0: squadra pazzesca.
1: Vabbè, pazienza.
0: Tipo l'Azerbaigian, se non sbaglio, l'Alena Cannavaro.
1: L'Azerbaigian.
0: Adesso mi informo.

0: L'abbiamo passata domenica, perché domenica mattina con Antonio Simone siamo stati i protagonisti del 51esimo compleanno con la radio, eravamo con lo Star Walking Radio. Allora, in via Marina, cioè sì. Del motoclub di Reggio Club. Abbiamo messo questa canzone con le casse potenti.
1: Ah, bene. No, bella.
0: Alle
1: comunque...
0: 11 di mattina, porno, cioè, famiglia.
1: Con le famigliole che passavano. Vabbè, ma dai, dipende poi.
0: No,
1: da...
0: non è un testo brutto.
1: Ma
0: dai,
1: no, sì,
0: male,
1: sì,
0: cioè.
1: Sì, poi una parola come un'altra.
0: Yes.
1: Senti, ma tu lo sai che nella prossima missione Artemis sarà protagonista un
0: l'astronauta
1: pilota,
0: italiano, sì.
1: Luca Parmitano. Sì, sarà il pilota di Artemis 3, la missione NASA che testerà in orbita terrestre le operazioni necessarie in vista del ritorno sulla Luna, previsto con Artemis 4. Parmitano sarà affiancato poi da Randy Bresnik, comandante della missione, da Andre Douglas, Frank Rubio, scelti come specialisti di missione. L'equipaggio resterà in orbita per circa 2 settimane.
0: Ma non fanno l'allunaggio, no?
1: A bordo della capsula Orion per testare le manovre di rendezvous e aggancio con i lander lunari. Sì. Però resteranno comunque.
0: Però una bella soddisfazione
1: in orbita,
0: per il nostro italiano.
1: Sì.
0: No, io mi giro ogni tanto che vedo le ombre, ma alla fine siamo noi.
1: Dopo la corsa allo spazio e la vittoria degli Stati Uniti, magari vinceremo noi questa seconda corsa

0: Video da festa, fino adesso abbiamo visto il nuovo singolo di Mark and Cream on Tagonic The Colors.
1: Ma ancora non abbiamo il tormentone estivo. Ancora cioè abbiamo la scadenza il 21 giugno, abbiamo detto.
0: Quant'è? 11 giorni.
1: dai, ce la possiamo fare.
0: Ma escono talmente tante canzoni che noi selezioniamo, sentiamo durante la giornata. Siamo qui, aspettiamo.
1: Senti, ma a proposito di estate, di pianeti, solstizio, lo sai che ieri c'è stata la congiunzione Venere-Giove? Se tu alzavi gli occhi al cielo, c'erano questi due pianeti fortemente congiunti. E da una notizia di astronomia ci dicono che il cielo replica stasera, stanotte.
0: Quindi...
1: perché non solo Venere-Giove, ma anche Mercurio daranno spettacolo, anche se in posizioni leggermente diverse. I due pianeti sono ancora molto vicini alla volta celeste e, sebbene si trovino in posizioni diverse rispetto a ieri, però rimangono uno spettacolo alla vista. E anche Mercurio resta nelle migliori condizioni di visibilità, quindi alzate gli occhi al cielo se siete romantici e oltre le stelle vedrete questi pianeti allineati.
0: Cioè allineati proprio...
1: Venere, Giove, sì, Mercurio un po' più giù.
0: Ok. Tre sono.
1: Dai, sono tre.
0: La prima canzone del nostro archivio.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: è uscito proprio mezz'oretta fa il video. Infatti, la persona è arrivata in radio, zio Tano, mi ha detto: oh, abbiamo caricato il nuovo video di Summer J, perché c'era un visual prima, no?
1: Perché ricordiamoci che noi siamo sempre avanti, la musica appena arriva,
0: no, appena arriva, sì, nello stesso istante, via.
1: Proprio espresso.
0: Per chi guarda l'87, che sono in tanti, il digitale terrestre in tutta la Calabria.
1: Certo.
0: Ancora non si... Allora, stasera c'è gara 2 della Viola, sai, abbiamo perso l'ultimo secondo in casa contro Avellino. Stasera alle 20:30 sulla pagina Facebook della società di Avellino c'è la Viola, cioè si può vedere, siccome noi trasmettiamo sempre la telecronaca, ancora non c'è l'ufficialità, quindi ancora noi non la possiamo trasmettere su video tour. Vi aggiorneremo, insomma, entro le 20:30.
1: Vi faremo sapere.
0: Sì, certo.
1: Senti, ma tu lo carichi il cellulare di notte? Il telefono, lo smartphone, ora si dice, non il cellulare.
0: No, lo spengo.
1: E fai bene, perché caricare lo smartphone completamente ogni notte danneggia la batteria nel tempo. Infatti è consigliabile caricare il telefono solo una volta fino al 100%, cioè la prima, mantenerlo tra il 30 e l'80, nemmeno farlo scaricare completamente, perché farlo scaricare completamente danneggia danneggia il telefono, danneggia la batteria.
0: Ma ti dico,
1: cosa sapevi? Dai, quant'è?
0: 60.
1: Ah, a posto.
0: Quindi lo lascio.
1: Sì, fino al 30, però non andare più giù, poi caricalo e non caricarlo di notte lasciandolo attaccato. Questi sono i piccoli consigli che diamo.
0: Non si deve lasciare attaccato, perché quando la batteria arriva al 100%.
1: Sì, perché comunque la corrente passa lo stesso, quindi si può danneggiare la batteria.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: I consigli di

0: radio.
1: La radio.
2: È la radio.
1: L'abbiamo detto che è Radio Touring. Vabbè, ormai se esiste display.
2: Radio Touring, Video Touring. Siamo certo. Presenti anche sul canale 87 del digitale terrestre. E siamo anche in radiovisione sul nostro sito touring104.it.
1: Che vi consiglio di andare a vedere, perché le notizie, cura la nostra redazione, sempre 24 ore, sono super aggiornate. Molto bello il nostro sito. E complimenti alla redazione giornalistica che fa un lavoro incredibile. Va
2: certo.
1: Bene.
2: Come on, baby. Senti, c'ho una notizia culinaria.
1: Ah, pensavo di calcio, dal mondiale.
2: No, no, io non sono esperta di calcio, ho parlato della Coppa, però mi limito a quello. Okay. Ma menù da incubo, la classifica dei cibi più disgustosi della storia. Facciamo un po' di storia. Allora, alcune delle abitudini alimentari di chi ci ha preceduto, quindi sono rivoltanti, non ce l'aspetteremmo mai. Ma, ad esempio, il filosofo Aristotele, siamo nel mio campo, andava pazzo per le cicale.
1: Ok, va bene.
2: Le cicale, tu le mangeresti le cicale? No. Nessun insetto?
1: No.
2: No,
1: perché
2: nemmeno le cavallette, quelle fritte, quelle...
1: Lo vedi dal vivo, no? E quindi ti fa un certo senso.
2: Sì, però magari se non lo sai, dicono siano molto buone le cavallette. Non lo so, così, voci di corridoio. Mentre gli antichi romani erano ghiotti di ghiri, poverini ghiri.
1: Ghiri.
2: Poi, una cosa, nel 300 i nobili si nutrivano di volatili come gru e cicogne. Già questo magari ci può stare.
1: La cacciagione.
2: Questo è particolare, però, perché per dimostrare il proprio status sociale, nel Rinascimento i più ricchi organizzavano lauti banchetti a base di oro. Perché l'oro, la polvere di oro, è un metallo che è atossico, cioè si può ingerire.
1: Okay.
2: Però era più che altro una cosa simbolica.
1: L'opulenza,
2: sì,
1: oro,
2: sì, sì. Mi mangio un po' d'oro perché così magari ho più valore. E niente, quindi queste sono le nostre testimonianze storiche di menù da incubo.
1: Mamma mia.
2: Le cicale, proprio ti sei sentito, ti ho visto proprio.
1: Aiuto.
2: Un mancamento.

0: nostra Ludovica, come ogni mercoledì, con notizie meravigliose ci regala, giusto?
1: Ciao Phil,
0: yeah,
1: senti, ma...
0: vive!
1: Ciao, ti ho risalutato perché adesso siamo passati alla seconda, quasi alla seconda parte di questa puntata.
0: Ah, ok.
1: Ma senti, tu sai perché in foto sembriamo diversi rispetto allo specchio? Cioè, me l'ho dato. Ora, dai, fai una valutazione. Se tu ti osservi in una foto, ti vedi diverso o uguale allo specchio? Ragiona. Devi dire diverso. Dire diverso per sostenere questa notizia.
0: No, tutti quando fanno le foto, voglio sempre il secondo scatto, come Alessandra, o il terzo, il quarto. Cioè,
1: ma io direi anche il sesto, Alessandra.
0: Perché non gli viene bene, dico no. Sono male,
1: perché loro magari si vedono allo specchio e dicono: ma io sono meglio allo specchio, oppure no, sono meglio in foto. Vabbè, ora vi spiego il perché. Allora, quindi ci vediamo diversi nelle foto per via della teoria dell'esposizione e dell'abitudine allo specchio. Lo specchio crea un'immagine familiare perché lo usiamo quotidianamente, ogni mattina ci specchiamo quando tiravi i denti, tiravi la faccia, ti specchi, no? Le fotografie mostrano invece una versione più oggettiva. Certo, non considerate filtri, Instagram, tutto quello che c'è, ovviamente senza filtro, meno filtrata di noi stessi. Il cervello reagisce con straniamento quando vede un'immagine non abituale, quindi nessuna delle due immagini è assoluta, entrambe dipendono dalla percezione e dal contesto, quindi in realtà la foto sembra essere più oggettiva.
0: Ah,
1: bene. Vabbè, no, niente, tu proprio...
0: No, no.
1: Non vedi differenze?
0: No, vabbè. Non vedo differenze.
1: Vabbè, vai io. Tu ti vedi sempre bello.
0: Ti lascio una bella, ti faccio sentire una novità di Violet

0: Hugging the Cake. Ho chiesto, numi.
1: Ho chiesto traduzioni.
0: Il Millennium Bug, come lo ricordo, nel 2000 c'era, quando si azzeravano tutti, si arrivava al 2000.
1: Sì, sì, sì. Allora, bug vuol dire sia errore nel sì, sistema, che insetto. E in questo caso significa insetto nella torta. Parlavamo di cicale, Aristotele che mangiava le cicale, gli insetti. Ad esempio, trovare un insetto nella torta, come, che sensazione?
0: Bella sta canzone,
1: bella
0: sta
1: bellissima, canzone. Bellissima. Bella molto, molto rock.
0: Va bene, senti, arriviamo alle 18 per le news.
1: Sì, arriviamo alle 18 per le news. Ci ascoltiamo cosa?
0: Di qualche anno fa.

0: questa è Radio Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Disposte perquisizioni nei confronti di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del CDA della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di influenzare l'esame di legittimità sul progetto definitivo dell'opera. La sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, invita alla prudenza e chiede piena chiarezza, mentre l'avvocato Giacomo Saccomanno, tra gli indagati, respinge ogni accusa dichiarandosi estraneo ai fatti. Intanto il comitato No Ponte annuncia una manifestazione a Messina e una raccolta firme contro i vertici della società. Nuove nomine ai vertici della sanità calabrese. La giunta regionale ha designato Maddalena Berardi come nuova direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria e Antonio Graziano alla guida dell'ASP di Crotone. Le nomine arrivano al termine della procedura di selezione avviata dalla regione per il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie. Berardi, già direttore amministrativo dell'ASP Regina, vanta una lunga esperienza nella gestione sanitaria. Graziano, invece, era già direttore generale dell'ASP di Crotone, dopo aver guidato in passato anche l'ASP di Cosenza. Le nomine si inseriscono nel percorso di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un professionista ritenuto vicino alla cosca di 'Ndrangheta di Cutro. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza tra Calabria, Emilia Romagna e Lazio, è stato disposto dalla Corte d'Appello di Catanzaro ed è diventato irrevocabile dopo la conferma della Cassazione. L'attività rappresenta l'epilogo dell'operazione Thomas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo le indagini, il professionista avrebbe gestito interessi economici riconducibili al clan nel settore turistico della costa ionica crotonese. Confiscati immobili, aziende, quote societarie, conti correnti e rapporti assicurativi. Un nuovo colpo ai patrimoni della criminalità organizzata.
1: Lo sport.
3: Stasera, ore 20:30, tutti collegati con la pagina ufficiale Facebook dello Scandone Avellino. Si gioca gara 2 della finale dei playoff promozione Conference Sud della Serie B interregionale. Da una parte ci sono i padroni di casa che hanno il primo match pod per chiudere i giochi e festeggiare la promozione in Serie B nazionale, dopo aver espugnato in modo rocambolesco, anche se meritato, il Pallacanestro domenica scorsa. Dall'altra c'è una Real che si mangia ancora le mani per un successo svanito solo all'ultimo istante, dopo aver rincorso per tutta la gara un avversario che ha disputato una partita autoritaria. Nonostante un match al di sotto degli standard, i ragazzi di Coach Cadeo non hanno mai mollato, guadagnandosi la possibilità di giocarsi la sfida in un finale punto a punto. La schiacciata di Dondà, la tripla di Marini, il mancato fallo per bloccare il tempo dei Regini, la tripla folle dell'ex Durant. Il 28 secondi è successo di tutto davanti ad almeno...
0: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Da

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ragazzi, oggi volevo un po' di guardia del corpo qua. Tecnici guardia del corpo della radio.
1: Bossa nostra.
0: Sai che molti si, cioè, quando tu riprendi qualcuno con la telecamera alla fine, cioè, si vergognano.
1: Sì, è vero. Io ancora non mi sono abituata a essere ripresa, no, scherzo.
0: No, ma noi facciamo radio alla fine, sì, siamo sì, ripresi dalle telecamere, Gustavo Smanetta dall'altra parte, però alla fine io con il microfono tipo, yeah, baby.
1: Alla fine tu non ti guardi nemmeno, no, io invece mi vedo perché c'ho il monitor.
0: Ah, c'è il monitor, giustamente.
1: Sì, sì, sì, una... quindi ogni tanto dico, mamma mia quanto sono bianca, ancora non sono andata a mare. comunque, parliamo di horror. Sì. Sai che gli uffici sterminati sono il nuovo terreno degli horror? Che si intende per uffici sterminati? Allora, in questi giorni è uscito al cinema Backrooms, un horror basato su un'estetica inquietante nata su internet che racconta una paura molto contemporanea. In realtà le Backrooms che cosa sono? Uh-huh. Sono le stanze sul retro, cioè uno spazio immaginario e contiguo alla realtà, un labirinto di stanze e corridoi vuoti. Hai mai fatto un film? Un sogno in cui ti trovavi in un edificio vuoto?
0: Non ricordo, perché sogni poi li
1: diventi. È un po' inquietante. Io l'ho fatto, in realtà è un le Backrooms, appunto, sono legate a un concetto di spazio liminale che indica una condizione di passaggio, e uno di questi spazi liminali è proprio è proprio un ufficio vuoto, una sala d'attesa, aeroporti, corridoi di alberghi.
0: Immagini Shining, è terribile.
1: Sì, esatto. Pure io ci ho pensato, ma perché ci spaventano così tanto? Perché danno quel senso di inquietudine che proviamo di fonte a spazi interni vuoti.
0: Ma è giustificato una cosa che hai mangiato durante la sera?
1: No,
0: mangiato pesante, no?
1: No, perché comunque normalmente sono associati alla presenza di persone, cioè un ufficio, oppure un aeroporto, oppure una scuola. Ovviamente
0: li vedi vuoti.
1: L'associ a un qualcosa pieno di gente,
0: certo,
1: un centro commerciale.
0: Quando li vedi vuoti, c'è
1: quando li vedi vuoti è inquietante, quindi crea questo senso di inquietudine che poi diventa terreno fertile per gli horror.
0: Wow.

0: La nuova canzone, eccomi qua, siamo tornati in diretta. Ciao Loris, grazie di essere venuto anche oggi.
1: Loris è la tua guardia del corpo.
0: No,
1: oggi.
0: Sì, l'ho detto. Dai. Perché domani dalle 19 alle 20 fanno un'operazione strana.
1: Un'operazione strana,
0: da
1: dai.
0: Discoteca, adesso. No, Loris?
2: Sì, ci facciamo 60 minuti di musica mixata insieme a Raffaele Offrida e tutti i vecchi successi saranno in diretta live su Turin 104 con Mix by Mix. Le e ci sarò anche io ogni tanto con la voce solamente.
1: Ah,
2: basta.
1: Ok, fai il vocalist.
2: Però la protagonista la protagonista principale sarà la musica.
0: Grande.
1: È sempre la musica la protagonista.
0: Sai che stamattina sono andato in un negozio, sono passato in un negozio perché dovevo fare un'operazione alla macchina dove fanno impianti stereo. Sai, negli anni 80-90 avevano si usava avere questi impianti stereo. E gli ho detto scherzando, gli ho detto "Oh, chissà quante cassette io ho fatto e hanno venivano a cambiare i woofer, no? Perché se c'ho tanti bassi spaccavo".
1: Ma tu ne hai ancora cassette?
0: E certo, ne ho tantissime.
1: E quindi, ma quelle te le conservi?
0: Sì, sì, sì. Quindi lui si è messo a ridere che evidentemente avevo provocato l'ira di molti automobilisti che dovevano cambiare il woofer, perché se la canzone era bella mettevano al massimo, però
1: certo.
0: Molte casse non sopportavano il woofer, sai.
1: Che bello, che bello. Queste,
0: dai, che bello.
1: Queste sembrano lontane, lontanissime, vista la tecnologia quanto è andata avanti.
0: Però la tecnologia, non so se Loris lo sa, lo sai che in alcune case automobilistiche nelle nuove macchine non metteranno l'FM?
1: Ah sì?
0: Sì. Non lo so, cioè allucinante. Cioè nelle radio delle macchine non ci sarà l'FM più. Perché? Stanno producendo magari con l'app, secondo la situazione qua.
1: Allora in realtà è una brutta storia.
0: Non compratela.
1: Vabbè, nelle ultime ancora l'FM c'è, anche se c'è comunque il monitor, tu puoi utilizzare anche
0: DAB,
1: Spotify,
0: magari,
1: però comunque ancora rimane, persiste. Speriamo che non vada via del tutto.
0: Mamma mia, vuoi una canzone per farti scaldare un po'?
1: Sì, vai.
0: Che abbiamo spento l'aria qua.

trasmissione, perché domani ritorna la grande Loris dalle 19 alle 20. Questo appuntamento da non perdere, che è Mix by Mix The Original, però ci sarà un DJ d'eccezione, che è il nostro super Raffi. Va bene, 18:21, mercoledì, siamo in diretta, c'è la nostra Ludo che è in giro, mi raccomando, perché arriveremo fino alle 19.

0: questa è la radio, Radio Tuning, giusto?
1: Senti, ma no, non tra il tormentone, no, no.
0: A me piace questa.
1: Anche a me, no, però
0: piace,
1: no, non
0: piace da impazzire questa canzone, piace da impazzire.
1: Però ancora
0: la facciamo la viola stasera alle 20. No, ecco, niente, pagina Avellino.
1: Abbiamo i risultati.
0: Avellino.
1: Vabbè, che dobbiamo fare? È andata così.
0: Va bene. Speriamo, dobbiamo vincere, così poi facciamo una bella e niente, ce la giochiamo domenica al Palacalafiore.
1: Tra l'altro sono stata con la scuola al Palacalafiore.
0: Ma per la viola?
1: Abbiamo fatto la giornata dello sport con il Vinci.
0: Bello sul serio, bello.
1: Sì, infatti è bello vedere i ragazzi che giocano, che si sfidano. C'è stata pure la partita di calcetto professori alunni.
0: Chi ha vinto?
1: Ovviamente gli alunni, voglio dire. Dai, però vincono facile, sono un tantino più energici.
0: Grazie. Mercoledì tu torni?
1: Sì, mercoledì torno, ovviamente qui dalle 17 alle 19. Oggi vado via un po' prima perché...
0: Grazie, di cuore.
1: Ma noi ci rivediamo.
0: Bene. Casa presi, va avanti fino alle 19.
1: Sì,
0: ciao, baby.
1: Ciao.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

In diretta su Touring 104, ben ritrovati, siamo anche magistralmente sul digitale terrestre. È andata via Ludovica, ma tornerà alla grande mercoledì prossimo, mercoledì 17. Ci sono canzoni nuovissime, sono uscite, che le hanno inserite i nostri super collaboratori, ringrazio sia il pesciolino Blavo, Gus, che zio Tano. Questa è molto bella, anche il video è spettacolare. Ariana Grande, novità assoluta.

Oggi è mercoledì, come sempre vi segnalo gli appuntamenti da non perdere. Tra un po' Voices con Benvenuto Mara delle Briganti, mi raccomando. E poi alle 22.30 da non perdere, perché il programma è notevole, lui è molto molto bravo, Two Tape con Renato Failla. Sono due ore intense con della musica dal futuro. 22.30 solo il mercoledì c'è Two Tape.

con la Pesce, 7 minuti poi vedo già pronti Adele e benvenuto a quello che è Voices come ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 19. Dai, dai, nuova di Madonna. Ho sentito la nuova, cioè il nuovo singolo dopo Bring Your Love, questa è con Sabrina Carpenter. La lanceremo venerdì, quindi il primo ascolto all'interno di Touring Café con Rita e Antonio. Yes! Però dovete aspettare venerdì, ragazzi.

Madonna, Sabrina Carpenter, ci vediamo domani, sarò puntuale. Domani giovedì con me e G e Vittoria, la puntata del giovedì come sempre a Casa Lo Presti. Ciao da Filippo, vi lascio con Voices, però con una canzone, il nostro meraviglioso archivio storico della radio. Crystal Waters del 91, Gypsy Woman.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il Presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo Governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto la assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni della vendita dei biglietti ai residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: E iniziamo la settimana con ben 10 minuti dopo le 19.
1: Pazienza. Sì, va bene.
0: Buonasera a tutti, queste Voices, sono benvenuto Marra.
1: Eh sì, io sono Adele Briganti.
0: Eccoci qua, chi abbiamo il mercoledì a Political Touring? Eccola lì, Filomena, detta Mena.
1: Sì, no, ti...
0: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Stavamo chiacchierando, diciamo, al microfono spetti, quindi...
1: Okay. Era già scontato, sì.
0: Bene, allora, noi siamo abituati ad averla qui anche sì. su altre vesti, però oggi sei da consigliere comunale, anzi, facciamo che sei in doppia veste.
2: No? In doppia
0: quindi
2: veste.
0: Partiamo dal consigliere comunale, che è la novità assoluta, perché il tuo già in passato sei stata consigliere, però stavolta sei dalla parte della maggioranza.
2: Esatto. Sì, e stavolta soprattutto sono stata in effetti eletta, perché l'ultima volta ero subentrata per un problema con la legge Severino e quindi avevo sostituito un consigliere comunale per 18 mesi. Poi sono uscita e per tutti questi anni però ho lavorato.
0: Evidentemente il lavoro ti ha portato oggi a essere stata eletta.
2: Sì, questo sicuramente.
0: Senza problemi di riconteggi, cosa c'è? No, non sei entrata per il rotto della cuffia, ma ci sei entrata proprio diretta.
2: Per fortuna.
0: Bene,
2: sì.
0: Allora, se ti conosco poco, sarai molto attiva nel campo del sociale.
2: Sì, sono molto attiva nel campo del sociale.
0: No, dico ancora di più, adesso dalla stanza dei bottoni è diverso probabilmente.
2: Anche se
0: hai avuto un colpo di coda, ne parliamo fra
2: pochissimo.
0: Un colpo di coda c'è stato.
2: Esatto, però ti dirò, benvenuto, non mi sento più responsabilità di quante non ne avessi già.
0: No, io nel intendo, senso che... No, responsabilità, intendo magari ti viene più facile.
2: Ah,
1: non forse
2: credo.
1: No, anzi,
2: esatto.
1: Forse no.
0: No?
2: Esatto,
0: no.
2: Non penso. Anzi, forse
1: potrebbe essere tacciata di fare gli interessi, ecco,
2: esatto,
1: del...
2: esatto, ma questo
1: esatto,
2: non succederà
1: ma questo
2: mai.
1: Non succederà esattamente, conoscendoti assolutamente.
2: E questo è anche il motivo per il quale ho posticipato l'iniziativa di cui parleremo stasera, proprio sì. per evitare strumentalizzazioni
1: certo.
2: di qualsiasi tipo.
0: Bene,
1: certo,
0: bene.
1: Benissimo.
0: Va bene, quindi tu hai un progetto che riguarda la politica, cioè adesso tu sei seduta lì nel tuo seggio, dici ora voglio fare questo, questo, altro. Ci racconti che le idee che hai?
2: Sì, allora, intanto nasce questa candidatura proprio per dare continuità a quello che per quei 18 mesi dal 2020 al 2022 ho iniziato a fare, no? Io, come dicevi prima tu, sono entrata come consigliera d'opposizione, quindi una consigliera d'opposizione che però si è sempre promessa, e lo ha fatto secondo me, di fare un'opposizione seria, un'opposizione costruttiva, mai strumentale o strumentalizzata, nel senso che ricordo benissimo di non avere sempre votato contro perché ero all'opposizione. Mi è capitato anche di votare a favore di provvedimenti che appunto erano stati improntati nell'interesse della città e ai quali anche ho partecipato alla realizzazione.
0: Anche
2: no?
0: Perché, se non ricordo male, tu non è che sei schierata fra virgolette politicamente, cioè non è che hai idee di sinistra e devi stare a sinistra o viceversa, tu sei a favore della città.
2: Allora, diciamo che ero schierata nell'ambito del terzo polo all'epoca,
0: esatto, sì.
2: Con appunto una lista civica,
0: sì.
2: Oggi mi ripropongo proprio per dare anche in questo senso continuità all'interno di un movimento civico, Reggio Futura, che sì. però sposa assolutamente il progetto politico di Canizzaro,
0: sì,
2: e quindi del centro-destra,
0: sì,
2: esatto. Assolutamente sì.
0: No, la lista, chiamiamola così, sì, io parlavo proprio di te specificatamente.
2: Ma guarda, benvenuto, ti posso...
0: Non è che io sono un fascista, tu sei un comunista, ammazziamo ribotte. Ecco, per
1: però a un certo punto devi prendere una direzione.
2: Esatto. A me, ecco, io sono sempre stata o per il bianco o per il nero,
1: sì.
2: Il grigio non mi è mai piaciuto. Ho voluto prendere una posizione, e la posizione naturale è stata quella di schierarmi all'interno di un movimento civico nell'ambito della coalizione del centrodestra. L'ho fatto in maniera convinta, proprio perché venivo dall'opposizione, e quindi ho fatto una scelta di continuità in tutti i sensi.
0: Bene, allora sono arrivati due messaggi,
2: sì.
0: Da sorridere tutti e due. Intanto Rocco Piazza, che segnala che c'è una voragine in via Lia, però caro Rocco
1: ancora
0: non abbiamo deleghe, cose, quindi insomma non sappiamo come risponderti,
2: esatto.
0: Quindi magari
2: non credo che si sia formato in questi giorni,
1: tempo,
0: se
1: magari.
0: Poi un domani gli danno la delega alle fosse a Menaiati, allora magari okay. E poi Filippo Schiavone, Tu sai che ha vinto il premio più importante della PGSia di Filippo Schiavone?
2: Purtroppo tu sai più di me per quanto riguarda queste PGSia.
0: L'ho annunciato io, gli ho letto io la motivazione.
2: Perché non sono stata, ahimè, presente quest'anno alle PGSia di proprio per motivi legati alle...
0: Ha vinto il premio Don Bosco perché ha composto una bellissima canzone, un inno alla PGS.
2: E quindi il premio più importante l'ha vinto lui, quindi gli faccio tanti complimenti.
0: Si è raccomandato di non farlo parlare sul palco, quindi inutile che ti invito in radio perché è peggio.
2: Bene,
0: ciao Pippo.
2: Bene, basta. Sono contenti.
0: Bene, ritorniamo all'argomento dopo le fosse. Cioè, sei pronto? No, che ora le fosse le cose, perché non è che questo è solo l'inizio.
2: Questi saranno gli argomenti.
0: Va bene.
2: Lo sappiamo già.
0: Ok, parliamo di Giochiamo per un sorriso.
2: Sì.
0: Dai. Stavo per dire parliamo di cose serie, ma anche la politica è una cosa serissima.
2: No, assolutamente. Allora, Giochiamo per un sorriso si inserisce proprio nell'ambito dell'attività che ho sempre svolto. Siamo arrivati alla 12ª edizione di una manifestazione che unisce sport e solidarietà. E anche quest'anno il ricavato andrà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica del GOM, come tutti gli anni, quindi come negli 11 anni precedenti. E quest'anno abbiamo scelto come altro destinatario un'associazione, tra noi Calabria, che opera presso il centro famiglie La Collina degli Angeli.
0: Okay.
2: Anche in questo caso si tratta di un'associazione che appunto si occupa di bambini soprattutto in difficoltà. E quindi il nostro pensiero è soprattutto rivolto come sempre a queste realtà. La manifestazione sarà sabato 13 e domenica 14 giugno, quindi a differenza degli altri anni quest'anno raddoppia una manifestazione per la quale davvero abbiamo ricevuto tantissime adesioni. Ti parlo di qualcosa come 24 o 26, non ricordo, coppie di padel che si sfideranno, tra virgolette, perché stiamo parlando di una manifestazione benefica, dalla mattina del sabato, quindi dalle 8:30 fino, mi è arrivato il messaggio ieri sera alle 21 dello stesso giorno. A tal proposito ringrazio Claudia Morabito, che è responsabile del padel quest'anno, che salutiamo. Il pomeriggio ci occuperemo soprattutto di danza, zumba, insomma sport similari, per poi dedicarci domenica 14 tutto il giorno al calcio a 7 con l'adesione di ben 12 squadre maschili. Altrettante adesioni abbiamo ricevuto per il calcio a 5 femminile, che si svolgerà nel pomeriggio. Unitamente al calcio a 7, la mattina ci sarà invece il calcio a 5 per bambini con tutte le categorie.
0: Okay.
2: Oltre a stand comunque dedicati ai bambini, ai cinofili, polizia scientifica.
0: Ricordiamo dove?
2: Sì, sarà come al solito al Reggio Village, alla palestra Boccioni, quindi stiamo parlando del Viale Messina.
0: Sì.
2: E a tal proposito...
0: Sono vicine le due strutture.
2: Sì, sì, sono adiacenti praticamente. Sì. A tal proposito io sento il dovere di ringraziare tutte e due le strutture.
0: Perché
2: sostanzialmente quest'anno noi...
0: l'antefatto.
2: Come dicevo prima abbiamo deciso...
0: Cioè, li ringraziamo sempre, per carità, però...
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, li ringraziamo sempre, ma quest'anno in modo particolare perché, ecco, nonostante il Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, alle quali appartengo anche perché sono delegato provinciale delle Polisportive di Reggio, avesse mandato la richiesta di patrocinio morale e concessione delle strutture il 26 di febbraio, in tutto questo periodo non c'è mai

0: manifestazione, viste diciamo le finalità, verrà sicuramente svolta e verrà fatta in forma gratuita.
1: Ecco, ecco perché diciamo, sì, diciamo stavolta a maggior ragione
0: all'indomani,
1: all'indomani
0: della diciamo dei risultati ancora provvisori, fino a venerdì sono provvisori i risultati,
1: certo,
0: fino a quando non c'è,
1: c'è
0: la programmazione,
1: c'è la
0: provvisori, ho ricevuto una PEC da parte dell'ufficio sport del comune con la quale mi si diceva che le strutture avevano dato parere positivo, ma che avrei dovuto rivolgermi alla nuova amministrazione, che ancora non c'era.
1: Certo.
0: Quindi da febbraio al 26 maggio non era stato concesso il patrocinio che è stato poi concesso lunedì, quindi tra i primi atti firmati dal nuovo sindaco Francesco Cannizzaro, che ringrazio, e oggi l'ufficio sport ci ha concesso le strutture. Ovviamente, per fortuna, le strutture avevano già provveduto, diversamente non avremmo potuto chiaramente continuare nell'organizzazione. Scusa, benvenuto, ma lo dovevo dire.
1: Ci siamo incontrati domenica, appunto, e mi ha raccontato questa cosa. Quindi io per questo faccio il plauso intanto alle strutture, perché tu non ti preoccupare, anche senza patrocini noi la manifestazione la facciamo,
0: certo,
1: data la finalità. Questa
0: esatto
1: è la cosa importante, perché
0: esatto
1: sono imprenditori anche loro, però
0: esatto,
1: giustamente
0: certo
1: ogni tanto
0: e stiamo parlando di quote
1: più
0: alte,
1: importante,
0: per
1: certo
0: l'affitto,
1: certo,
0: di
1: una giornata intera di due strutture,
0: per due giornate, capito?
1: Poi peraltro diciamo sono due pure proprietari diversi,
0: sì,
1: sono due proprietà diverse,
0: uno
1: è Girella,
0: l'altro è Martino, sì,
1: è Martino,
0: sì,
1: quindi li salutiamo e li ringraziamo.
0: Salutiamo Martino e anche tutto il suo staff,
1: certo,
0: che è veramente meraviglioso.
1: Assolutamente sì, e quindi noi di questi siamo contenti.
0: Contentissimi.
1: Quindi anche quest'anno si è incrementato il numero degli iscritti.
0: Sì, sì, sì,
1: hai
0: si
1: dovuto,
0: è incrementato.
1: Se non ricordo male, hai dovuto incrementare anche con qualche disciplina in più, perché mi pare che il calcio a 7 c'era già.
0: Sì, il calcio a 7 c'era, ma l'anno scorso partivamo da 8 squadre. Quest'anno ne abbiamo 12, tra le altre cose, soprattutto per sia, no, non tanto il calcio a 7, che si tratta di ragazzi comunque di Reggio e provincia, ma soprattutto per quanto riguarda il calcio a 5 dei bambini e il calcio a 5 delle ragazze, provengono anche da Messina.
1: Okay.
0: Quindi
1: insomma, allarghiamo anche i confini.
0: Allarghiamo, l'avevamo già allargata negli scorsi anni, però ecco, stiamo confermando questo trend di crescita che non può fare altro che ecco lusingarci e renderci sempre più responsabili di quello che andremo a fare negli anni che verranno.
1: Bene, allora Filippo Schiavone risponde, ci ringrazia per i complimenti, uh-huh, e dice: questa manifestazione che propone la IAT è una cosa bellissima per i giovani, complimenti, sì,
0: grazie,
1: per i giovani, anche per gli enti che beneficeranno.
0: Grazie,
1: ovviamente.
0: Però ci tengo a precisare che non la propongo io,
1: certo,
0: la propone l'intero comitato regionale delle polisportive giovanili salesiane,
1: certo,
0: con in testa il presidente Fabio Armeni, che ringrazio,
1: certo,
0: il vicepresidente nazionale.
1: Chissà se si saranno
0: Demetrio
1: ripresi. Erano sì, di quei fatti.
0: Demetrio, l'ho sentito.
1: Sì, Demetrio mi ha detto, Demetrio Rosace, vicepresidente nazionale,
0: sì,
1: ricordiamolo, è stato anche qui per presentare,
0: sì,
1: le VGS, e mi ha detto: stavolta è stata veramente,
0: sì,
1: cura, sono arrivato alla frutta proprio.
0: Sì, sì, è vero. È vero, perché era un accordo di personale quest'anno.
1: Persone,
0: sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: 1200
0: noi,
1: persone.
0: Noi devo dire che abbiamo la capacità di far aumentare sempre i numeri.
1: Sì.
0: Questo davvero ci fa crescere l'orgoglio, ma anche la responsabilità, come rispetto a Giuliano Sorriso.
1: Sì, infatti anche Filippo specifica anche per la finalità per cui,
0: sì,
1: viene,
0: esatto,
1: devoluta. Va bene, perfetto. E quindi questo, siamo molto contenti. Ribadiamo l'appuntamento, quando e dove?
0: Sabato 13 e domenica 14, a partire dalle 8 in entrambe le giornate,
1: sì,
0: al Reggio Village e alla palestra Boccioni. E mi sono dimenticata,
1: no,
0: la palestra
1: Boccioni.
0: Io vengo
1: per le 7:30 per essere più sicuro. Di domenica magari.
0: Mi sono dimenticata di dire che alla palestra Boccioni ci sarà un torneo comunque sempre a scopo benefico,
1: sì,
0: di pallavolo mista.
1: Okay. Ah, pallavolo mista.
0: Sì, bello. La pallavolo mista l'avevo scordata.
1: Bene, bene. Io non dirò niente a mio figlio perché lui non mi ascolta. Dopo il calcio a 5, la pallavolo è la sua passione, la pratica sempre d'estate, perché durante l'inverno gioca.
0: E a proposito di pallavolo, ci tengo a precisare una cosa, che sarà nostro ospite il campione di pallavolo Vermiglio, che sarà qui da noi già da sabato e che poi ci raggiungerà, insomma, presso la struttura e sarà presente con noi in modo particolare domenica mattina.
1: Torniamo un attimo alla politica,
0: sì, sì.
1: No, esaurito l'argomento, quindi insomma ovviamente partecipiamo in massa anche come pubblico, anche perché è divertente.
2: Assolutamente,
1: insomma,
2: sì.
1: Poi fai due passi e vedi un po' tutte le cose, adesso,
0: vero,
1: il tempo non fa troppo caldo, quindi ancora si può passeggiare anche di mattina. E quindi
2: domani la programmazione.
1: domani c'è la proclamazione, venerdì.
2: Venerdì, scusatemi.
0: Venerdì. Sì, venerdì.

0: che io sto rincorrendo Ciccio Cannizzaro per il tramite di Federico. No, non c'è oggi, oggi non era a Reggio, venerdì non c'è la proclamazione. Sto, vabbè, prima o poi riuscirò.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Però questo è diciamo, un bel segnale.
0: Ma diciamo un esordio col gol. Perché la nuova amministrazione, prima cosa, parlo per te, c'è subito patrocinio.
1: Sì, sì, sì. No, ma infatti è stata veramente.
0: Cioè, questa cosa fa ben sperare. Il buongiorno si vede dal mattino.
1: Sì, ma soprattutto, ripeto, gli uffici comunali che rispondono dopo due giorni, cioè, io non l'avevo mai vista questa cosa. No, almeno non quando io ero in consiglio comunale, no? Perché comunque gli uffici. No, però ti dirò.
0: Anche se queste cose non dovrebbero
1: essere. Esatto, no, ma io questo non lo penso, non credo di essere mai stata contrastata in questo. Chiaramente no, io negli anni precedenti ho sempre avuto il patrocinio morale, la concessione delle strutture, ho sempre ringraziato la precedente amministrazione che ha anche partecipato, ha sempre giocato a calcio a 7 quest'anno, ma sarà stato anche un caso, io non è che potrebbe anche essere, io al caso non ci credo, però può anche essere stato un caso, dico, non ho la presunzione di dire che è stato fatto apposta, non lo penso,
0: conoscendoli non credo,
1: non lo penso.
0: Anche ripeto, ribadisco, per la finalità
1: non lo penso.
0: Anche
1: credo
0: loro.
1: Solo che sia stato, ecco, tralasciato l'argomento,
2: esatto.
1: No?
0: Okay. Va bene, allora la ringraziamo Filomena Iati per essere stata qui con noi.
1: Grazie,
0: va bene, un bocca al lupo. Allora poi, insomma, quando ci sarà qualche cosa, ovviamente parliamo di politica vera, appunto, perché oggi era più per giochiamo per un sorriso.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché di politica ora che cosa dobbiamo dire? Le fosse dobbiamo aspettare, quindi
2: sì.
0: Rocco, abbi pazienza.
1: Dobbiamo dire che da dopo la proclamazione ci rimboccheremo le maniche, cosa che in realtà è stato sempre fatto, anche fuori dal Consiglio Comunale per quanto mi riguarda negli ultimi 4 anni.
0: Vero.
1: E lavoreremo intanto per restituire una città normale, perché di quello stiamo parlando, e per poi occuparci di tematiche particolari che porteremo avanti sia come consiglieri di Reggio Futura. Ricordo che siamo stati eletti in 3, quindi
2: sì.
1: È stato un ottimo.
0: Abbiamo avuto Marco Parisi.
1: C'è stato Marco Parisi, c'è stata la Curatola, Maria Luisa Curatola, che
0: ha preso più voti di tutti.
1: È quella che ha preso più voti di tutti, quindi voglio dire, c'è stato un riconoscimento importante,
0: certo,
1: voglio
0: certo.
1: dire, alla lista e anche ai singoli,
2: certo.
1: Poi, no? Poi c'è stato, cioè, abbiamo sfiorato il quarto seggio, no? Quindi comunque il risultato è stato importante, siamo stati la quarta lista della coalizione, quindi questo ci rende orgogliosi sicuramente di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto di quello che faremo.
0: Logica vorrebbe che almeno uno di questi 3 diventi assessore, quindi libera anche Daniele Romeo, quindi sarete 4.
1: Questo, per questo aspetteremo chiaramente le decisioni ufficiali, gli incontri,
0: diciamo,
1: tra il partito
0: per
1: e il
0: logica,
1: sindaco.
0: No? Una lista che ha preso così tanti voti, quindi evidentemente.
1: Noi ce l'auguriamo, ovviamente, perché abbiamo tanta voglia di dimostrare che, diciamo, le preferenze sono state accordate in maniera corretta, nel senso che nessuno rimpiangerà queste preferenze date ad ognuno di noi, e chiaramente più siamo, più possiamo diciamo trasformare le idee in fatti, chiaramente.
0: Come disse un fine pensatore del Medioevo, chi usimo e chi valido.
1: Vero.
0: Grazie Mena.
2: Grazie
1: a voi, grazie ragazzi.
0: Ritorniamo fra pochissimo.
1: Grazie.
3: Futuri in 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: E ritorniamo in diretta quando sono 45 minuti dopo le 19. E quindi torniamo in diretta e parliamo di una cosa importante, importante, quantomeno a me è piaciuta molto. Allora faccio un breve preambolo. Si tratta di una ragazza che ha iniziato per la prima volta la sua esperienza politica, si candida per il comune di Reggio Calabria in forza alla lista dell'AVS e conduce una campagna elettorale un po' particolare che ha catturato fortemente la mia attenzione. Come avrà fatto? Lo scopriremo subito. Buonasera a Clara Zaffino.
1: Ciao, buonasera.
0: Oltre
1: ciao,
0: ad avermi conquistato con la voce radiofonica.
1: Grazie.
0: Diciamolo. E allora, prima cosa, cioè, come disse un fine pensatore, l'ho detto poco fa, da un detenisciu, un fine pensatore medievale, quindi uno un po' così.
1: Questa esperienza, diciamo, è uscita quasi...
0: Cioè, proviene da un campo completamente diverso dalla politica, no?
2: Ma non più di tanto, perché i tuoi studi sono un po' affini, no?
1: Sì, io ho studiato studi europei, quindi proprio politica europea nel college pagato dalla Commissione europea, e già quando ero lì facevo politica nel campus, mi occupavo dei servizi, diciamo, sociali e culturali.
0: Quindi è stata un'evoluzione, no? Un'evoluzione naturale.
1: E poi alcuni amici mi avevano appunto detto, no, ma sai, parli bene in pubblico, secondo me potresti farla questa trovata adesso che ci sono le amministrative per provare a fare cittadinanza attiva, e quando l'ho provato a dirlo in famiglia si sono messi a ridere, che ci credevano.
0: Sì. Oddio, insomma, con tua madre, l'avvocato Stella Cerletta, siamo nello stesso studio, lei mi ha detto che mi imbattivo fondamentalmente. Però poi si è impegnata parecchio.
1: Sì. No, sì, anche sì, lei. L'ho presa seriamente questa cosa, e tutta la famiglia mi ha supportato, al di là del fatto che sono partita un po' come underdog, appunto come persona inesperta dal punto di vista della politica locale, però l'abbiamo presa come un impegno serio.
0: Sì, beh, insomma, sì, il risultato è anche arrivato, perché ha preso un bel po' di voti.
1: Sì, io sono stata molto soddisfatta come prima esperienza. Sì.
0: Peraltro, previsione ampiamente rispettata che avevo fatto io.
1: Avevi indovinato, sì, abbiamo fatto le scommesse all'inizio.
0: Assolutamente sì. E quindi, e come hai condotto questa campagna? Cioè, io lo so, però diciamo la città di ascoltatori.
1: Sì, era lì che volevo arrivare. Sì, allora, io ho partecipato quest'anno a un corso di formazione politico che è nato in Italia 5 anni fa, che si chiama Fanta Politica, e quindi da borse di studio a giovani donne sotto i 30 anni, principalmente del Sud, per studiare la Costituzione, come si fa politica, e ti accompagnano in questo percorso. E una delle strategie che mi hanno insegnato era di fare politica sui social, un po' con ispirazione di Zoran Mamdani, il sindaco di New York di adesso. E hanno detto appunto che, siccome comunque io rientro nella fascia della generazione Z, sarebbe stato molto utile riuscire a generare dei contenuti sia, diciamo, più divertenti,
2: ma anche più diretti ai giovani,
1: anche più diretti ai giovani, con delle proposte concrete. Allora abbiamo fatto uno studio di marketing e siamo arrivati a fare questo mix ibrido tra campagna un po' memata e un po' di contenuto più sostanzioso. Sì.
0: Però alla fine mamma l'hai coinvolta, perché è girato un video dove lei ti dava le istruzioni su come fare.
1: Esatto, abbiamo fatto un punto di vista in cui lei appunto dava dei consigli e io li seguivo.
0: Aiutami a tradurre questo linguaggio di Gen Z.
2: Ha tradotto, insomma,
1: in cui lei, diciamo, dava delle istruzioni, dei consigli, e io andavo in giro per Reggio seguendo queste istruzioni.
0: Evidentemente però sono serviti.
1: Sì, abbiamo unito le due generazioni. Ecco, abbiamo fatto la parte più giovanile, seguendo, diciamo, il mio volto, il mio modo di comunicare, e la parte della generazione di mia madre, che adesso va per la cinquantina, quindi coinvolgendo anche la sua generazione. No, ma è importante dire che abbiamo cercato di parlare a tutti.
2: A tutti, assolutamente. Sì,
0: infatti, l'avrà presa benissimo. Magari ci sta ascoltando. Certo che ci sta ascoltando. Vieni, Stella, vieni, avvicinati, perché ce l'abbiamo qui. Facciamo sta carambata. Vieni. Eh sì, perché voglio sentire voi. Lei non lo sapeva, quindi ecco, e guarda caso è partita la diretta Facebook proprio
2: quando esatto. No, quindi fa la mamma che so,
0: l'abbiamo. Sì, infatti, eccola qua. No, vieni vicino a me, così ti inquadriamo. Sì, proprio vicina, eccola là. E quindi tu come hai preso questa iniziativa di Clara?
3: Io sono stata molto orgogliosa di questa scelta di Clara, perché ho rivisto, diciamo, il mio impegno politico Sì, interfessi
0: lei.
3: Ma
0: tu ce l'hai il trascorso politico.
3: Certo.
0: Quindi, per chi non lo sapesse.
3: Soprattutto il suo posizionamento politico è molto coerente anche con le mie idee, i miei valori politici, quindi non posso che essere orgogliosa.
0: Molto bene. È, insomma, appoggiata da Demetrio Delfino, no? Quindi noi lo conosciamo bene, che sì, insomma sì, credo che abbia apprezzato molto il tuo impegno, il tuo risultato.
1: Sì, ma poi in generale ci siamo proprio divertiti nella lista, perché sì, è un gruppo anzitutto, ecco, di persone che andavano.
0: La sensazione, esatto, che mi è arrivata a me vedendo i vostri video a questo punto, no? È proprio che ti divertivi, cioè,
1: sì sì, ma anche perché voglio dire, io avendo sempre fatto un po' l'espatriata, la migrante di, esatto, Reggio, quindi che negli ultimi anni andavo e tornavo da Reggio, ho sempre vissuto la politica un po' in modo fluido, come fanno tanti dei miei coetanei, quindi io ho fatto politica a livello transeuropeo, parlando, okay, con altri giovani attivisti, e tutte le dinamiche prettamente integrate di Reggio a me erano un po' sconosciute, c'erano, certo, anche tante persone che non conoscevano. Io banalmente per tanti anni mi sono più sentita vicina a Bruxelles, essendo molto europeista, che a Reggio. Invece quest'anno ho ribaltato la bilancia, cercando di ritornare alle dinamiche di qua, e l'ho fatto per quello che è la mia personalità, quindi una persona abbastanza schietta, diretta e memabile, quindi.
0: Memabile, meraviglioso. Beh, e quindi adesso come, che si fa?
1: E allora, quest'estate sono in piena formazione e lavoro. Io ho una partita IVA, lavoro come freelancer in comunicazione con un paio di associazioni sul territorio qua in Calabria e con un'associazione europea, quindi scriviamo progetti per l'attivismo giovanile, e ho preso 5 borse di studio di scuole politiche, quindi viaggerò in giro per l'Italia e anche in Africa per fare scuola di formazione politica su sviluppo sostenibile e diritti.
2: No, direi che forse una ragazza, una persona come Clara sarebbe servita.
0: Ma no? Mi capisci perché l'ho voluta qui?
2: Sì,
0: in
2: sì, sì, sì.
0: Infatti, decisamente sì. Conoscendo Demetrio Delfino, però, non credo che ti abbia mollata, esatto, dal mondo politico nell'accezione più tradizionale del termine.
1: No, no, il progetto della lista va certo, avanti. Abbiamo fatto, io ero online, quindi ho partecipato online. Abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo fatto l'analisi del voto. E la lista, diciamo, come progetto rimane presente e vuole continuare come alternativa di sinistra a Reggio.
0: Comunale,
1: sì, esatto, esatto. Siamo riusciti ad avere un consigliere comunale con la lista VS. Comunque, Demetrio ha già avuto esperienza, certo, nel consiglio comunale, quindi un ottimo rappresentante. Sì,
0: poi,
1: sì, peraltro,
0: sì, nel welfare, è una cosa che era assessore al welfare.
1: Esatto, esatto.
0: Infatti. Va bene, quindi insomma sei soddisfatta tutto sommato.
1: Per me è stata, al di là degli alti e bassi, di tutte.
2: No, un'esperienza indimenticabile.
1: Esatto,
2: sì, sì,
1: esatto.
0: Molto bene, allora noi ti ringraziamo di essere stata con noi, no, anzi facciamo una cosa, ti do 30 secondi di messaggio alla nazione, cioè puoi dire tutto quello che ti pare, anche di argomenti che non c'entrano niente.
1: No, un messaggio positivo.
0: Quello che ti pare.
1: Okay.
0: Puoi anche salutare a casa, la tua sorella,
1: saluto,
0: non lo
1: casa,
0: so, mamma è qua.
1: No, magari, no, voglio lasciare con un messaggio positivo, che secondo me siamo arrivati a un punto in cui la generazione di quelli che sembrano partiti sconfitti, gli underdog, ce la possono fare. Io cito sempre appunto Zoran Mamdani, che è molto giovane, che però rappresenta una visione per un futuro più inclusivo e più sostenibile, ma soprattutto che presta attenzione ai cittadini, quindi a tutte le persone che pensano, ah, non presento la domanda a questo progetto, a questo lavoro, a questa esperienza, perché non ho tutti i requisiti, dico sempre provateci. Esatto, esatto.
0: Perfetto, e con i podcast continui?
1: Speriamo di sì.
0: Molto bene, grazie.
2: Grazie Clara.
0: Grazie Stella. Vuoi 30 secondi di messaggio alla nazione anche tu? Sì.
2: Sì, dai.
0: Vuoi salutare Mirtilla?
3: No, va benissimo così. Va, ci bene, siamo divertite e vi ringraziamo per averci ospitate.
1: Assolutamente.
0: Vabbè, non è la prima volta, poi tu tornerai a Reggio, quindi
1: certo,
0: poi ci racconterai cosa hai fatto in giro per il mondo, ci porterai qui, diciamo, a noi boomer che ascoltiamo la radio. Diciamo quello che fai in giro per il mondo. Grazie
1: con
0: ancora.
1: Piacere, grazie.
2: Grazie.
0: Molto bene, e sulle note della nostra sigla, eccola qua. Poi si termina qui, oggi chiusura anticipata.
2: Ci vediamo venerdì.
0: Ci vediamo venerdì dalle 19 alle 20:30. E c'è la partita della Viola che andrà in TV alle 20:30.
2: Okay.
0: Quindi insomma è importante, gara 2. Dopo la sfiga
2: prima
0: di gara 1, ci hanno battuto proprio sulla sirena. Però vediamo, speriamo di recuperare. Dai, grazie Adele.
2: Grazie Ben.
0: A voi
2: buona
0: tutti
2: serata.
0: Una buona serata. Ciao.
2: Ciao.

0: d'artificio.
1: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
4: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
4: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
2: La Procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Perina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
4: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
2: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti a residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intervenendo all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'azione del Governo a sostegno delle imprese e del ceto medio. L'Italia non è una Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole, ha affermato la Premier, sottolineando l'importanza di contrastare le attività commerciali irregolari. Meloni ha inoltre ribadito l'intenzione dell'esecutivo di ridurre ulteriormente il peso fiscale sul ceto medio, respingendo le proposte di nuove imposte patrimoniali e sostenendo il diritto degli italiani a costruire un patrimonio dopo anni di sacrifici. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane. Qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento.
3: Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che percepiscono le normative europee sull'intelligenza artificiale. Una delle novità più rilevanti riguarda l'utilizzo dell'IA da parte delle forze di polizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che si tratta di strumenti destinati a migliorare l'efficienza operativa senza mai sostituire il ruolo decisionale dell'uomo. I provvedimenti disciplinano inoltre i poteri delle autorità nazionali competenti e gli aspetti legati alla responsabilità civile e penale derivante dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'Unione Europea accelera sulla transizione ecologica. La Commissione guidata da Ursula von der Leyen punta a mobilitare fino a 30 miliardi di euro attraverso il nuovo Investment Booster LTS, lo strumento finanziato dalla vendita di quote delle emissioni di CO2. Le risorse saranno destinate a sostenere progetti per la decarbonizzazione e dovranno essere rese disponibili prima del 2030. Bruxelles parla di uno strumento capace di garantire sostegno rapido agli investimenti e di favorire la solidarietà tra gli Stati membri.
3: Proseguono i tentativi diplomatici per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, una delegazione del Qatar si è recata a Teheran dopo consultazioni con Washington per cercare di superare le ultime divergenze ancora aperte. Intanto dal Libano arriva la notizia della morte del soldato francese Florian Gillet, colpito accidentalmente da un'arma da fuoco durante i preparativi di una esercitazione nell'ambito della missione di supporto alle forze armate libanesi. Cordoglio espresso dallo Stato Maggiore francese.
1: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Perina Paganelli. Dopo quasi 16 ore di camera di consiglio, la corte d'assise aveva disposto l'assoluzione dell'imputato scarcerato nella notte. I figli della vittima hanno dichiarato di rispettare la decisione dei giudici, pur non condividendola. La difesa parla di un importante risultato processuale, mentre gli inquirenti si preparano a un nuovo capitolo giudiziario con il ricorso in appello.
3: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Secondo gli investigatori, gli indagati per corruzione avrebbero tentato di avvicinare anche altri due magistrati della Corte dei Conti per ottenere informazioni riservate sull'iter di approvazione dell'opera. I due giudici non avrebbero però dato seguito alle sollecitazioni ricevute. Gli inquirenti stanno ora analizzando telefoni cellulari e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni per ricostruire i contatti e comunicazioni avvenuti nei mesi decisivi dell'istruttoria.
1: Chiudiamo con lo sport. Niente trasferte per i tifosi di Juventus e Torino nelle prime 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo i gravi episodi di violenza registrati durante il derby dello scorso maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti e limitazioni nella vendita dei biglietti a residenti delle regioni interessate. I tifosi bianconeri non potranno seguire la squadra in diverse trasferte, mentre per i sostenitori granata scatteranno analoghi divieti fino ai primi giorni di novembre. L'obiettivo è prevenire nuovi episodi di ordine pubblico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104. State ascoltando Touring 104.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Scendere al mondo, scendere a se stessi, e questo è uno dei temi centrali di questo nuovo album di Lakeisha Benjamin, con cui abbiamo iniziato questa nuova puntata di 2Tape, la numero 37. Questa volta è quella giusta, perché la scorsa settimana continuate a ripetere il numero 37 diverse volte. E il bello di numerare le puntate per cercare di non confondermi prima di tutto, quindi io stesso, in realtà poi non serve a molto, ma l'importante è andare avanti settimana per settimana, ascoltare nuovi dischi, parlare delle novità discografiche, parlare del mondo che ci circonda attraverso le novità discografiche, rimanere sempre in contatto 2 ore a settimana. Quindi anche questa settimana in diretta 2Tape con Renato Failla, 2 ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica. E con questo disco di Lakeisha Benjamin che si chiama We Dream siamo partiti. Ascension, che è uno dei brani più spiritual di questo sesto lavoro della sassofonista, alto sassofonista newyorkese, è ovviamente un omaggio a John Coltrane, ma è anche perché lei in un altro disco ha fatto un omaggio, un disco omaggio a Alice e John Coltrane, è molto legata al tema musicale, i temi musicali di John Coltrane e Alice Coltrane nello spiritual jazz e nelle loro forme di evoluzione del jazz, così come riporta proprio in questo disco, in cui ci sono una serie di, oltre ai suoi sodali collaboratori di sempre della band, come Oscar Perez e Miki Ayama e Elias Bailey, ci sono anche poi il drummer Jonathan Barber e Sean Jones, ci sono degli ospiti di alta caratura, non che non siano i musicisti del suo gruppo, ma ovviamente aggiungono valore. Terence Blanchard, Chef Xian, Atunde Ajua, Black Thought, The Rhodes, Bilal, Toriana Tank Bell, insomma c'è anche Casa Overall, un disco in cui lei mette al centro di più la collaborazione e il senso di comunità, empatizzando ancora di più con le persone che la circondano e anche nei confronti di quello che è poi l'approccio con il mondo. E nel parlare di questo disco, nel raccontare questo disco, Lakeisha parla anche di questa necessità di portare una luce in questo momento di oscurità, e questo discorso anche del trasmettere la positività attraverso la musica, di portare luce in un momento di oscurità di gran parte dell'umanità, è anche merito di Black Thought, che è stato un po' il suo guru, la sua guida spirituale nella costruzione e creazione di questo disco We Dream, che ha portato e porterà anche in Italia. 2 date ci sono già state nella primavera di quest'anno a Bergamo, scusate, a Vicenza. Il 14 luglio sarà a Rimini, alla Corte degli Agostiniani, quindi una data sicuramente da non perdere se avete la possibilità di partecipare, di assistere a questo live. Uno di quei dischi che ti colpisce in faccia un po' dall'inizio, almeno a me è successo così. Io ho un po' il metodo dei 30 secondi per capire se un disco, un brano possa portarmi da una certa parte oppure no, oppure lasciarmi esattamente dove sono. Con We Dream, con questo disco di Lakeisha, l'amore è stato al primo secondo, d'altronde già dei primi singoli che abbiamo ascoltato, insomma abbiamo visto la capacità artistica di questa sassofonista band leader, che in questo disco sì è al centro, però insomma sulla stessa linea dei musicisti, dei collaboratori e le collaboratrici che hanno costruito insieme a lei questo disco, che si chiama We Dream, e questo è il brano

Just Keep On Dreaming continua a cantare in questo refrain una delle ospiti, delle protagoniste ospiti di questo disco di Lakeisha Benjamin che si chiama We Dream, Toriano Tank Bell, che è anche frontman di uno dei gruppi R&B nominati ai Grammy di, negli ultimi periodi, Tank & Bangas, cresciuta in un ambiente veramente intriso di musica e spiritualità, la stessa Toriano Tank Bell, ma anche Lakeisha Benjamin, che in questo disco mette insieme ovviamente anche le sue esperienze come side woman in diversi progetti musicali, ha affiancato veramente tantissimi artisti del mondo del jazz e non solo. L'abbiamo trovata, ritrovata quando abbiamo ascoltato, pescato fuori il disco Robert Glasper del 2018, Everything's Beautiful, che va a rileggere i brani di Miles Davis, una raccolta di brani reinventati, e c'è proprio la Lakeisha Benjamin in Ride On Brother insieme a Robert Glasper per questo brano qui che abbiamo ascoltato, che si chiama We Dream. È proprio quel tipo di approccio che ha Robert Glasper al jazz, mescolato con l'hip hop, perché la scuola di Robert Glasper è una scuola molto hip hop e c'è una formazione jazz dietro. La mescolanza di queste cose produce brani fantastici come questo anche brano di Lakeisha Benjamin, che è cresciuta in entrambi i mondi e li mescola benissimo. Tra i protagonisti collaboratori di questo disco c'è anche Cassa Overall in questo brano Right Now insieme a Bilal.

state ascoltando Today per la puntata numero 37 di questa nona stagione, sempre microfoni Renato Failla, queste due ore anche questa settimana per parlare di musica e indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, ascoltare novità discografiche e cercare di capire come si muove il mondo per certi versi, perché per altri versi il mondo sappiamo più o meno come si muove, non si muove benissimo, quindi noi cerchiamo di dare quel movimento giusto alle vostre giornate. Detta così sembra una di quelle frasi un po', non lo so, motivazionali, un po' da Spotify, ecco, quei jingle da Spotify motivazionali. Non è quello, in realtà cerchiamo di dare un senso diverso, perché ci sono nel mondo musiche diverse da quelle che la maggior parte delle persone ascoltano, sono costrette ad ascoltare, un po' spinte da quello che è il sistema, il meccanismo e tutto il mercato che c'è dietro. C'è un altro mercato che noi raccontiamo, chiamiamolo mercato, è brutto, chiamiamolo comunità, che è qualcosa che ha sicuramente molto più senso. Cassa Overall, Make My Way Back Home, dal disco Animals con Nick Hakim e Theo Crocker, tre generazioni musicali che si incrociano, tre categorie di artisti che si incrociano in questo brano. Nello specifico c'è Cassa Overall che arriva dal jazz, dal suo innestarlo con l'hip hop, dall'altra parte Nick Hakim che lavora sul concetto di folk, un po' lo-fi, e dall'altro Theo Crocker, altro jazzista. E questa è l'unione, questo è il risultato di uno dei brani di del disco Animals, che vede appunto Cassa Overall essere protagonista, ovviamente perché il disco è il suo, ma totalmente in possesso di quello che è la sua idea di jazz e di evoluzione del jazz. L'abbiamo trovato, l'abbiamo ascoltato nel brano precedente Right Now di Lakeisha Benjamin, nell'ultimo disco We Dream. La cosa bellissima di questo album di Lakeisha è che ogni brano in cui ci sono l'ospite di turno, la guest di turno, si sente la presenza dell'artista di turno, perché cambiano le canzoni in base alle caratteristiche artistiche e personali di chi partecipa. Ed è una sottolineatura che comunque fa Lakeisha proprio riguardo a questo disco: sì, sono io la band leader, il disco è il mio, ho una band fissa che mi supporta nell'arrangiamento, nella composizione, nel suonare proprio fisicamente, praticamente, e le altre persone che partecipano, gli ospiti, non sono dei veri ospiti, ma fanno parte di quel mio mondo in quel momento. Quindi non c'è sostanzialmente poi alla fine una band leading, una front woman nello specifico, c'è lei che guida sicuramente, ma allo stesso tempo si fa guidare da coloro che poi si inseriscono nei brani e in una creazione collettiva dei brani e delle canzoni. E in quel brano che abbiamo ascoltato prima si sente l'impronta di Cassa Overall, del suo modo anche proprio di suonare la batteria. Un nuovo singolo che arriva da una delle band di riferimento in Gran Bretagna per quanto riguarda il jazz, il new jazz, sto parlando degli Ezra Collective, che si sono incontrati finalmente in studio con Passalier e hanno pubblicato questo primo singolo che anticipa il disco nuovo di Ezra Collective che arriverà a settembre. Un'unione che vede un avvicinarsi ancora di più a quelle che sono le radici di entrambi i gruppi, all'Africa nello specifico, nelle varie terre

Mamma mia, che meraviglia, che stupenda canzone questa, How Do You Do, New Jazz Underground, questo trio di giovanissimi che ha pubblicato il suo disco Hoodies, sono diventati anche virali sui social grazie alle loro caratteristiche e le loro peculiarità che uniscono il jazz, chiamiamolo classico in questo, nel senso più banale, più semplicistico del termine, ma con un approccio ovviamente anche diverso e legato alla contemporaneità, già dal titolo che si chiama Hoodies e che significa quindi cappuccio, felpa, e sostanzialmente va ad identificare quello che è il loro mondo, il loro tempo, che oggi in questo trio loro non si prefiggono di reinventare il genere, o lo rileggono e lo accordano al proprio modo, alla propria generazione che è cresciuta con Kendrick Lamar. Kendrick Lamar è uno dei rapper che ha unito in questo tempo, nuovo tempo, ha unito quello che è l'hip hop e il jazz. Diciamo che i dischi di Kendrick Lamar, Pimp a Butterfly, è uno di quegli esempi, uno dei primi esempi nella nuova era del jazz, che riflettono quella commistione tra il jazz e gli altri generi, quel voler andare oltre il confine del jazz da parte dei musicisti e quindi unire anche quelle che sono influenze che arrivano da altre parti, quindi voler anche mettere in mezzo per dire la musica elettronica, perché partecipano gli stessi musicisti ad eventi di socialità e di cultura che appartengono anche ad altri generi musicali, ad altri contesti musicali, ad altre comunità. Hoodies è un modo anche di dare dei riferimenti culturali diversi, è il capo di abbigliamento appunto che è molto americano, che si lega allo streetwear, che si lega all'hip hop dall'altra parte, una identità molto forte del jazz, perché nel disco troviamo proprio dei riferimenti molto classici al jazz classico, al jazz standard, al jazz dei dischi, di grandi classici, Instant Classic, dei grandi maestri del jazz degli anni 50, degli anni 40, degli anni 60, insomma dal 40 in poi, mettiamola diciamo così per essere un po' più ampi, e lo troviamo anche in questo brano che è How Do You Do, che inizia poi con un gospel fondamentalmente, con qualcosa di molto molto classico a cui si unisce poi questa parte proprio jazzata, voglio dire, voglio utilizzare dei termini abbastanza crudi, magari se c'è in ascolto qualche purista del jazz sicuramente non me le manderà a dire, ma ecco, utilizziamo anche un linguaggio un po' più comune, un po' più comprensibile per chiunque, perché non vogliamo mettere degli steccati per cui la musica viene capita soltanto e compresa soltanto da chi ha tutti gli strumenti necessari. Ancora New Jazz Underground, Pseudo Lighting Vibe, qui a 2Tape.

evidente, evidentissimo che si divertono tantissimo a New Jazz Underground in questo pseudo lighting vibe che abbiamo ascoltato in, dal disco Udis, un nuovo jazz che merita sicuramente la sua visibilità. Non ci sono delle novità straordinarie all'interno di questo disco, ma non stiamo sempre a cercare le novità qui a 2Tape in senso non solo temporale, ma in senso anche estetico un po' più pratico. La novità sta anche nel rileggere quelli che sono i grandi insegnamenti delle tradizioni musicali e unirle a quello che può essere la visione dell'oggi, come appunto hanno fatto New Jazz Underground in questa Udis. State ascoltando 2Tape, la puntata numero 37 di questa nona stagione. C'è il sito 2Tape, ve lo ricordo, e lì andate per leggere gli articoli, per iscrivervi alla newsletter. Qualche giorno, in questi giorni, è partita una nuova newsletter in cui parlo anche di un tema importante che riguarda, di cui si parla veramente da sempre, cioè quanto un disco debba essere ascoltato per entrare nelle proprie vene e poterle poi parlare, fondamentalmente, perché c'è un discorso che è affrontato, parto da un articolo che aveva scritto Francesco Farabegoli di Rumore, riguardo al rapporto tra la lettura di un libro e l'ascolto di un disco. I libri noi li leggiamo una volta sola di base, no? È difficile che un libro venga riletto più volte. Però nonostante quello, noi comunque, dopo aver letto il libro una volta, non ci sembra strano poterne parlare come se l'avessimo assorbito veramente tantissimo. Dall'altra parte non c'è giudizio se ne iniziamo a parlare dopo averlo letto una volta sola. Con un disco non succede così, non si può parlare di un disco già avendolo ascoltato la prima volta, perché devi andare a fondo, eccetera. Questo è un tema affrontato nella newsletter di 2Tape, l'ultima newsletter, e fa parte anche un po' del rapporto con se stessi, con analizzare se stessi, anche il proprio rapporto con l'altro, con quello che abbiamo di fronte, con gli oggetti, anche con quello che non è materiale come la musica. Nel nuovo brano di Nao Yoshoka, che è una cantante new soul giapponese con base a New York, in cui partecipa la grande poetessa e cantautrice Jamila Hoods, Safe Place, è un brano che parla di come si possa trovare il proprio luogo sicuro dentro di sé, e quindi fare autoanalisi spesso e parlare anche a se stessi e nel rapporto con il mondo aiuta.

Ripeschiamo così Jamila Woods dal suo disco Heaven del 2016, disco di debutto. Lei artista di Chicago, poetessa, cantautrice e anche messaggera di cultura e di tradizioni. È importante per lei il passaggio, la trasmissione delle tradizioni culturali, delle proprie radici. Poi aveva pubblicato anche un disco che si chiama Legacy Legacy, in cui parla appunto del suo rapporto con le sue radici, ma non soltanto proprio strettamente familiari, ma le radici in quanto donna. Quindi è collegato a tutta una serie di artiste, poetesse, donne della storia del mondo che hanno reso il mondo un posto anche migliore con il loro esserci e il loro operare all'interno della storia dell'umanità. Questo disco qui, Heaven, che è stato pubblicato nel 2017, ci fa capire anche un'altra cosa. Quello di cui parliamo spesso a To Tape è l'importanza della mescolanza tra i generi, del fatto che appunto sì, esistono i generi, non c'è quel discorso di liquidità da Spotify che permette un po' di spostare tutto quanto sulle atmosfere, ma esistono i generi, ci sono delle caratteristiche di ogni genere perché hanno le loro storie, sono collegati a delle storie, a delle evoluzioni storiche

quindi hanno dei loro significati e dei codici ben precisi che poi possono essere intersecati tra di loro, quello è un altro discorso. E il fatto di Jamila Woods è un esempio lampante, perché lei si circonda sempre, cerca di circondarsi sempre delle cose che ama, le cose come la poesia di Lucille Clifton o come l'amore di sua nonna, le lettere di sua nonna, oppure ad esempio come i Cure, come la band post-punk Cure, a cui lei comunque fa un omaggio con questo disco, perché Heaven, a cui viene tolta una E, che vuole intendere il paradiso anche proprio da un certo punto di vista spirituale, come anche il rapporto con se stessi di cui parlavamo prima a proposito del brano di Now You're Shook insieme a Jamila Woods, come paradiso inteso in senso lato ovviamente, ma anche come omaggio ai grandi Cure, che insomma, diciamo, ascoltando un artista del genere non ti aspetteresti, ma dice, beh, è un artista afroamericano, fa del hip hop, del soul, R&B, jazz, ma figurati che ascolta i Cure. E invece è così.

Iniziata la seconda ora di questa nuova puntata, la numero 37 di To Tape, in cui stiamo ascoltando novità discografiche. Parliamo tantissimo di jazz in questa prima parte, ne abbiamo parlato, ci stiamo spostando, jazz internazionale, straniero, ci stiamo spostando poi verso l'Italia grazie a un gancio con Jamila Hoods, che ha partecipato al nuovo brano di questa artista giapponese con distanza a New York, New Soul, Nao Yoshioka, che ha pubblicato appunto il disco, il brano Safe Place insieme a Jamila Hoods. Abbiamo ripescato Jamila Hoods, abbiamo parlato di lei, addirittura dell'ispirazione di Heaven, il suo disco d'esordio del 2016-2017, ispirato a The Cure, che sono per Jamila Hoods una band fondamentale nella sua crescita musicale. E poi siamo arrivati a ripescare un brano di Marta Tenaglia, proprio una cover di un brano di Legacy, che vi ho nominato prima, che si chiama Giovanni, il Legacy disco di Jamila Hoods. Marta Tenaglia, che conosciamo bene da queste parti, seguiamo praticamente dall'esordio, e questo brano, questa cover, ci fa capire quanto appunto il soul di Marta Tenaglia sia autentico e molto ispirato, perché insomma se va a coverizzare un brano di Jamila Hoods significa che veramente ha nel sangue un certo stile musicale, un certo approccio musicale. Si vede anche dal vivo, vi assicuro, l'ho visto dal vivo, è incantevole. To Tape, puntata numero 37, ancora novità discografiche in questa puntata, soprattutto novità discografiche. Non ci sono audio racconti, non ci sono interventi esterni, ma torneremo perché ci sono altre cose da farvi ascoltare, altri incontri di cui parlare, di dischi di cui parlare attraverso le voci dei protagonisti. Ancora Italia, ancora sperimentazione musicale con Menura, questa è Planet 9.

Beat, quindi basta mettere il termine beat, il termine battito in qualunque lingua e verrete trasmessi a To Tape, perché indaghiamo il futuro attraverso i battiti della nuova musica, quindi insomma, e questa è una mossa intelligente di Menura. Ovviamente sto scherzando. Secondo EP di questo duo formato da Marco Indino, Marta Pozzoli, tromba e batterie, poi con inserti di partecipazioni di altri musicisti e musiciste, in questo caso abbiamo sentito e si sente chiaramente, anche perché ci sono dei momenti e dei fraseggi bellissimi in cui l'unpan di Gabriele Pollina va veramente speditissimo sulle ritmiche, sulle melodie, sulle ritmiche della batteria e le melodie della tromba. Planet Nine è il brano che abbiamo ascoltato in questo EP dei Menura, questo duo emiliano che fonde ritmi e generi diversi, c'è anche l'atmosfera profonda e marziale, quasi cadenzante della dub, o del dub, no, quello è il dub, è un'altra cosa. In questa parte qui di To Tape un po' di novità discografiche italiane, non so se avete notato anche che insomma sto parlando spesso anche di, in questa puntata di Spotify, perché sono entrato veramente all'interno del libro di Liz Pelli, Mood Machine, e continuerò a parlarne finché non finirò il libro e probabilmente anche oltre, continuerò a farlo sia qui sia sui social, perché è un libro secondo me dovrebbero leggere tutti quanti. Nel frattempo però noi ascoltiamo, mentre pensate di acquistare il libro di Liz Pelli, ascoltiamo un altro brano dei Menura, questa è Mi Vida.

E continuiamo a parlare di tradizioni non soltanto musicali ma anche storiche, culturali, filologiche, l'interpretazione, anche ricostruzione, interpretazione di documenti di una determinata cultura, quindi la storia attraverso anche documenti che vengono lasciati o nel caso in cui non vengono lasciati attraverso la trasmissione orale. Abbiamo parlato di tradizioni con Jamila Woods, il suo disco Legacy. Legacy lo stiamo facendo, in realtà lo facciamo sempre, anche quando ascoltiamo il jazz come in questa puntata, il jazz contemporaneo di artisti e progetti musicali di generazioni della contemporaneità che rileggono le loro tradizioni, anche che non hanno potuto vivere nel senso nella loro terra di origine o di origine dei propri genitori e dei propri familiari, che però vogliono acquisire, lo fanno attraverso ad esempio lo studio di musicisti tradizionali, di canzoni tradizionali, di opere tradizionali, lo fanno attraverso anche la rilettura di quelle che sono, ad esempio come in questo caso, i canti dei Salinai. Nuara è il progetto musicale, un trio, un progetto musicale ovviamente siciliano. Il disco si chiama Rama, disco d'esordio, in cui Michele Piccione, Gabriele Bazza e Federico Pipia rileggono proprio le tradizioni, canti popolari italiani, canti popolari siciliani nello specifico. Una rilettura che viene, ci sono dei personaggi che nel corso della storia hanno aiutato anche un po' a mantenere determinate tradizioni musicali di diverse parti del mondo, di diversi territori del mondo. Uno di questi che ha contribuito anche a mantenere viva l'archivio, la memoria storica di alcuni popoli italiani, Alan Lomax, che ha contribuito a far conoscere artisti anche come Woody Guthrie, Muddy Waters, e ha dato un contributo fondamentale proprio alla conservazione del repertorio italiano. C'è il sito, se voi cercate, di Alan Lomax, in cui troverete un archivio con delle registrazioni sul campo di canzoni popolari, ad esempio siciliane, calabresi e di tante altre parti dell'Italia e del mondo. È una cosa veramente molto molto affascinante. Il progetto musicale dei Nuara parte da quello, dalla conservazione della tradizione popolare attraverso

le musiche, attraverso i canti che andavano anche a descrivere momenti di lavoro, come in questo caso con i salinai che andavano a raccogliere il sale, così come il gospel nasce dai canti nei campi di cotone da parte degli schiavi africani trasportati in America, e così in questo modo nascono le canzoni e poi si sviluppa la tradizione musicale, nasce anche spesso da questo. Il nome della band deriva dall'arabo nuar, che significa fiore, germoglio, passando dal siciliano nuar attraverso poi il latino noara, col significato di orto. Loro ripercorrono una rigenerazione appunto dei repertori, così come lo fanno i Lero Lero, che abbiamo incontrato veramente di recente. Abbiamo ascoltato anche alcuni brani dal vivo che sono stati registrati in occasione di un live all'Off Topic di Torino. Ho fatto due chiacchiere con loro, potete recuperare l'intervista sul sito di Tape, soltanto l'intervista se volete, con il live. E questa è Salinai dei Lero Lero.

ascoltato prima Lero Lero con Salinai, nella versione dell'Ero Lero, questi canti dei Salinai, e nella versione dei Nuara, quindi una lettura dello stesso tema in maniera diversa, due canzoni sostanzialmente originali, perché rileggono quello che è la quotidianità dei Salinai, i canti dei Salinai, il momento di lavoro che viene musicato, che per sopportare anche di più quella fatica, quei momenti di anche un po' di noia, perché il meccanismo è sempre lo stesso, ma servono anche i canti anche per ricordare, proprio nel caso dei Salinai, le ceste che vengono riempite di sale, quindi un modo di accompagnare in maniera dinamica anche un lavoro che sicuramente non facile, e quei suoni, quei canti vengono rielaborati nei due brani che abbiamo ascoltato, in un certo senso un approccio molto simile, o comunque similare a quello che fa Jan von Edera in questo brano che si chiama La Sila, perché lui è molto vicino a quello che è il concetto della musica concreta, che trasforma fondamentalmente i suoni della quotidianità, quelli di ogni giorno, li trasforma per renderli poi suono, per renderli nota, mettiamola così, e quindi qualunque rumore o vibrazione che arrivi, più che rumore, vibrazione che arrivi dalla quotidianità, dalla natura, anche voci, strumenti tradizionali, l'artista di riferimento è Pierre Schaeffer, che è stato appunto un compositore, musicologo e teorico musicale francese, da cui Jan von Edera prende ispirazione in questo brano che si chiama La Sila. È uno dei progetti musicali nuovi che abbracciano anche, sono all'interno di un collettivo, in questo caso questo brano è pubblicato per Anestetica Dischi, che è un collettivo nato da pochissimo, che unisce la musica e le arti visive, insomma un progetto che abbraccia più ambiti, quello che ci piace, perché anche poi da un punto di vista musicale, come in questo brano La Sila, riusciamo a vedere le immagini che Jan von Edera riesce a tessere, a dipingere attraverso i suoni. A proposito di Alan Lomax, di cui abbiamo parlato prima, vi ho accennato prima, se volete recuperare c'è il sito che si chiama Gruppo Emiliano, se volete recuperare alcune delle registrazioni di Alan Lomax. Ed è il sito, si chiama Gruppo Emiliano.it, trovate diverse registrazioni. Rimettiamo da capo questo brano di Red Red Flamingo che si chiama White Lies.

State ascoltando The Tape, la puntata numero 37, l'ultima parte di questa puntata, nona stagione, sempre i microfoni Renato Failla. Continuiamo a parlare in questa parte di folk, di lo-fi e beat. Lo facciamo, prima abbiamo ascoltato Red Red Flamingo, Wild Lies con Gaia Rollo, un pezzo incredibile, pezzo bellissimo, anche qui novità discografiche, nuove generazioni musicali che mettono terra e atterrano su questo pianeta regalandoci delle canzoni bellissime, soprattutto progetti italiani. Ricordiamoci sempre che in Italia esiste tantissima altra musica che vale la pena di ascoltare, e qui a Two Tape cerchiamo di rendere giustizia a quest'altra musica. Quickly è Graham Johnson, produttore giovanissimo di beat, che inizia a pubblicare i suoi beat su SoundCloud, ma poi a un certo punto cambia anche, questo disco ne è un esempio, perché è costretto in un certo senso da quello che il sistema Spotify si rende conto che deve cambiare un po' verso per cercare di essere ascoltato. Questa è una cosa un po'

Everything is Different to Me, sempre dello stesso disco di Quickly Quickly, l'album si chiama The Long and Short of It. E dicevo prima, questo tema del cambio di genere, mantenendo un po' anche quello che è il suo approccio ai beat da cui parte, pubblicava i suoi lo-fi beat su Spotify, l'approccio cambia, su Spotify, su SoundCloud, scusate, l'approccio cambia proprio perché interviene nel momento in cui lui sta nella sua parte di carriera, la parte iniziale, quindi emergente di carriera. Spotify inizia a prendere piede, a diventare poi il portale, la piattaforma streaming di riferimento, e nel momento in cui operano anche e si sviluppa anche il concetto, l'approccio alle playlist relative ai mood, quindi all'atmosfera, ai momenti da sonorizzare da parte di Spotify, quindi la mattina o il pomeriggio mentre si sta studiando, nello stesso periodo prendono moltissimo piede le playlist di lo-fi chill beats, quelle sono su YouTube, per esempio, l'avrete visti tutti quanti, no? In cui ci sono delle immagini, un video di un'animazione sotto questa costante andamento di batterie, basi e qualche synth molto morbide, senza soluzioni di continuità, e non ci fa capire quando un brano sta finendo e quando sta iniziando un altro. In questo senso lui inizia ad avere difficoltà perché vengono ad essere pagati fondamentalmente dei ghostwriter, dei musicisti anonimi che scrivono canzoni su canzoni di questo tipo per darle alle agenzie che poi rivendono su Spotify, un intreccio molto diabolico. Questa cosa lo porta a spostare l'attenzione e la sua creatività su qualcosa che possa essere più personalizzabile, quindi renderlo un pochino più umano e non inserito all'interno di un contesto ampio in cui tutte le canzoni sono prodotte tipo catena di montaggio, e l'ascoltatore non sente la differenza tra un brano, un artista vero, diciamo, e chi lo fa per mestiere, pagato ad ore, perché deve produrre tutta musica uguale e identica e utile per le playlist, che siano proprio perfette fit content, perfette per quel momento. Questo è uno dei passaggi che mi hanno molto colpito su Spotify, perché sul libro di Liz Pelly, Mood Machine, relativo a Spotify e alle playlist, perché io conoscevo Quickly Quickly da un po' di anni e avevo notato a un certo punto questo passaggio tra un brano, tra un genere, un altro, tra uno stile o l'altro, e mi sono sempre chiesto perché. Questa è stata questa è la motivazione abbastanza triste. Ma parliamo di musica ancora, lo facciamo con Alixia Mistral.

1992 questo brano di Charles and the Wall of Light to You, che è ancora sulla scia dei suoni degli anni 80, 1992, miscolato insieme a quello che era la concezione del pop all'epoca, inizio 90, del soul. Il brano che abbiamo ascoltato, Simple Trick di Alixia Mistral, nella parte iniziale mi ha fatto ricordare proprio l'attacco nella melodia, proprio il brano, questo Wall of Light to You. Tra l'altro Alixia Mistral è membro del 2021 della band del super pop di Alberto Bazzoli, questa party band che porta avanti il messaggio del soul, quindi se tra l'altro li troverete nella vostra città quest'estate, perché potrebbero fare un po' di date in giro, mi raccomando, andate a trovarli e andate a vederli, andate a trovare. Simple Trick è il brano che abbiamo ascoltato di Alixia Mistral, è il primo di una serie che poi ci porterà al suo album d'esordio. Stiamo riascoltando in sottofondo Aria con Onda dal suo disco Pronto, avevamo parlato anche con lei, ci eravamo fatti raccontare il suo disco perché di recente si è esibita al palco di Radio Capital e con due brani ha portato a un certo punto un medley di cui parleremo tra poco. Riascoltiamo però, con la scusa, uno dei brani secondo me più belli di questo Pronto, che si chiama Onda. Lei è

Ari ha partecipato domenica scorsa, ha partecipato a dei live di organizzati da Radio Capital nell'occasione dei 30 anni di uno dei network italiani più importanti, più longevi, più conosciuti. Nella sua esibizione, stavo per affogarmi, nella sua esibizione ha fatto un medley di due brani. Un brano di Erykah Badu, Didn't You Know, e poi un brano di Frank Ocean, Thinking About You, un brano che è stato di recente ripreso da Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, all'interno del suo primo disco solista per tromba, in cui lui si esercita, cioè più che si è esercitato 3 anni, si esibisce con la tromba, il suo effettivamente primo strumento. Un disco di cui abbiamo parlato diverse volte, che continuo ad ascoltare in maniera, non dico ossessiva, ma continua ad essere uno degli ascolti fissi di questo periodo, sicuramente, visto che poi parleremo in qualche modo di classifiche di fine anno, ancora c'è tempo, però sicuramente sarà uno di quei dischi che sta segnando questo anno per 2Tape e personalmente. Un album, un disco che sono riuscito finalmente ad avere in vinile dopo che nel negozio di dischi di riferimento era andata a ruba, quindi ho aspettato che arrivasse il disco, e quindi in questi giorni tra l'altro lo sto riascoltando. Un disco e un vinile su 3 facce, sulla quarta non ci sono brani, ma ci sono delle incisioni, una cosa molto bella. Ho pubblicato di recente una storia, va bene, chiudo perché siamo arrivati veramente oltre, e quindi Aria ha fatto questo medley con il brano anche di Frank Ocean, un po' un collegamento a quello che è la musica di nicchia, che tanto di nicchia non è, perché le cose sono connesse. Dall'altra parte Flea ha riscritto, riarrangiato, rivisto questo brano di Frank Ocean e l'ha fatto fondamentalmente suo, e con questo brano ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se di

0: State ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo